0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: upset, but we're not done yet. Yeah.
1: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
2: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La prima cosa che abbiamo pubblicato è stato nel 1989, quando avevamo solo 16 anni. Eravamo solo dei ragazzi un po' strambi che si sono inventati questa cosa chiamata Green Day. Da allora è stato davvero un viaggio molto strano.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Come here. Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Long Playing Stories.
10: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
11: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
10: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su fiat.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
0: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33.
16: salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 6:30.
22: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
23: Buongiorno!
15: Buongiorno! Ma buongiorno, ma sapete che stamattina le parole del nostro rock ambassador Mick Jagger, quando dice non arrendersi mai, non bisogna mai arrendersi, no? Ecco, per me hanno un valore pazzesco, perché stavo per arrendermi in realtà, correndo come un pazzo in taxi, ma alla fine
23: dovete vedere, guardate, ce l'abbiamo fatta. La televisione, canale
15: 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Sono paonazzo, sembro abbronzato.
23: Lo stavo dicendo, vedrete un uomo bello, sereno, e quello sono io, e vedrete un uomo affannato, sudato.
15: No,
23: le gocce, le perline sulla fronte, ha attraversato deserti, ha scalato montagne.
15: Sì, sì. Nel rispetto delle regole, perché attenzione,
23: a quest'ora semafori, i semafori abbiamo ascoltato, già indicano rosso e verde.
15: La tentazione c'era, ma ho detto no. Regole vanno comunque rispettate. Sì. Arriveremo in tempo,
23: fino
15: sono sicuro.
23: Alle 6 giallo e io attraverso con prudenza, ma dalle 6 in poi
15: si ricomincia col verde e col rosso, signori.
23: Esatto. Il verde anche per voi, 342-4141-411. C'è chi ci indica il numero dei giorni mancanti all'inizio delle vacanze, e c'è chi manda anche dei vocali inutili.
24: Voglio il Let's Go di Davide Gatto.
23: Te lo scordi?
15: Ma stiamo scherzando?
23: Ma non scherziamo. Qui sta prendendo troppo potere quell'uomo.
15: Cioè, praticamente quest'uomo ci sta chiedendo di legittimare la falsificazione.
23: Capisci?
15: Cioè, no, capisci?
23: Le banconote da 3 euro. Dai,
15: vorrei andare a vedere nell'armadio. C'ha anche le borse tarocche,
23: allora,
15: questo qua. Figuriamoci.
23: Gattino Gattuccio, ascolta questo Let's Go e impara. Let's go! Dai, rifallo.
15: Nonostante innumerevoli tentativi di imitazione, signori,
23: ma
15: questo Let's Go resta unico nel suo genere, va bene?
23: Oh. E poi arrivano i Police con du du du e da da da.
15: E du du du di da da da.

0: E questi erano i Police con Di Du Du Du Di Da Da Da. Questo secondo me l'hanno fatto proprio apposta. Cioè, hanno detto come vogliamo metterli nei guai alle 6:30 del mattino con Di Du Du Du Di Da Da Da. Ma come vedi,
1: che titoli, ma che titoli fanno? Vabbè.
0: Allora, abbiamo i nostri compleanni per partire. Avremmo voluto festeggiare i suoi 82 anni, purtroppo non è più con noi, ma lo ricordiamo come uno dei pilastri della storia del rock, Mr. Rick Davies dei Supertramp. C'è Don Henley degli Eagles che ne fa 79, Brian Howe dei Bad Company che avrebbe compiuto 73 anni e Steve Albini, grandissimo ingegnere del suono, lui purtroppo non è più con noi,
1: nemmeno lui
0: avrebbe festeggiato 64 primavera, sì, insomma, ma lo fa nel paradiso del rock and roll.
1: Secondo me ci si diverte più dall'altra parte che di qua.
0: Ah beh, dovremmo chiederlo a tutti quelli che ci passati. Sono parecchi, vabbè, sono parecchi.
1: Anche Beach Boys, buona parte dei Beach Boys sono dall'altra parte, ma del resto uno dei primi successi risale al 1963, uscì proprio oggi, 63 anni fa. Surfer Girl, Little Surfer, Little.
0: Me la ricordo.
1: Poi 1979, un incontro a North Richmond in California, Little Richard, che all'epoca si faceva chiamare Reverendo Richard Pennyman perché aveva visto il Signore, la luce e tutto il resto, dichiara: If God can save an old homosexual like me, he can save anybody. Se Dio può salvare un vecchio omosessuale come me, può salvare chiunque. Quindi sei tranquillo, Franceschino. Sei tranquillo?
0: Io direi proprio di sì. Certo. Se lo dice lui.
1: Cioè, 2003, i Kiss pubblicano Kiss Symphony Alive 4, registrato con la Melbourne Symphony Orchestra. Muoiono, a proposito, John Mayall 2 anni fa e Ozzy Osbourne, e non a caso oggi a Birmingham ricorre il primo Ozzy Day.
0: Sì, le prime celebrazioni ufficiali della giornata in ricordo del principe delle tenebre.
1: Lì a Birmingham, oggi tutti vestiti di nero che prendono a mozziconi.
0: Sai che quasi vorrei esserci.

0: Young Again, questi erano gli Shinedown, con loro arriviamo fino alle 6:42 minuti in questo istante, quindi buongiorno a chi avesse acceso radio, si fosse perso tutta la querel sul Let's Go,
1: il meglio,
0: quello di Davide Gatto, sì, che poi
1: no,
0: è stato...
1: No, basta citarlo, basta.
0: Davide questo... Gatto peraltro fa un'offerta,
1: sì,
0: per 5 euro volendo ti sostituisce.
1: Se devi dare 500 se vuoi prendere il mio ruolo.
0: Va bene,
1: scommettiamo che si farà sentire ancora nell'arco della
0: nostra... sicuro.
1: Allora, parliamo di scommesse, dai, parliamo di scommesse. Una volta si scommetteva tantissimo. Oggi col telefono in mano invece riesci a constatare subito chi ha ragione, chi ha torto. Prima si scommetteva, giravano soldi che era una meraviglia. Gabriel Perez di soldi ne ha incassati tanti con le scommesse, quelle dove si va, quelle ufficiali. In Italia sono vietate questo tipo di scommesse, di cosa sto parlando? Allora, innanzitutto chi è Gabriel Perez? Gabriel Perez, operatore del gobbo elettronico presidenziale, che ruolo, è accusato di aver usato informazioni riservate sui discorsi del presidente per piazzare scommesse online e guadagnare oltre $100,000. Leggeva le parole di Donald Trump prima ancora che arrivassero al pubblico. Ora quell'accesso privilegiato ai retroscena della Casa Bianca è diventato il centro di un'inchiesta. L'hanno cuccato, l'hanno beccato. Le presunte scommesse sarebbero state effettuate nell'arco di circa 3 mesi e avrebbero riguardato diversi interventi pubblici di Trump, compreso il discorso al Forum Economico Mondiale di Davos. Le vostre scommesse, quelle vinte, ma ci piacciono di più quelle perse. Dai!
0: 342 4141 411.

0: so che qua può capire solo il cavaliere nero la gravità della situazione, ma 20 anni fa ho perso un derby e mi sono dovuto mettere per un giorno la maglia dell'altra squadra.
1: Che grave, nel senso per chi
2: che
1: ovviamente...
2: dolore, che sofferenza, era meglio pagare, no?
1: Immagino uno della Juve deve mettere la maglietta dell'Inter e viceversa, mamma che ne so, sai, sono quelle cose che ti che ti toccano.
2: Mamma mia.
1: Allora, c'è chi dice, per esempio, Salvatore da Robbio: ho perso una scommessa insieme ad un amico, avevamo 16 anni, pensa che memoria lui. Partita di calcio balilla con due signori sulla sessantina, ci hanno fatto il cappotto, ci siamo dovuti rasare la testa, quindi anche là non è che sia andata meglio, forse meglio
2: occhio
1: indossare la maglietta
2: ai sessantenni. Non sto parlando di me perché io sono un rottame, ma comunque Salvini non ha scommesso sull'Argentina?
1: Salvini? Sai che non saprei sinceramente.
2: Sì, pare di sì.

0: Take it easy, questi erano gli Eagles, insomma, scommesse. Allora, per dovere di cronaca, Super Gino Radio, tu cos'è che mi chiedevi? Se l'attuale, se il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini avesse avuto preferenze Argentina-Spagna. Allora, sappiamo che da una nota agenzia stampa non avrebbe fatto il tifo per nessuna delle due nazionali. Perlomeno questo ha fatto sapere il suo entourage.
1: Allora, un meme che gira
0: ecco,
1: sui social.
0: Neutrale.
1: Stavolta era neutrale. Bene. Hai notato? Tu citi Donnelly e arrivano gli Eagles. Insomma... vai a capire come funziona qui. Quelli della programmazione ci seguono. Quando citiamo qualche lo rimetti? Ma non scherziamo.
0: Ripartiamo con gli Eagles.
1: Un'altra
0: per chi
1: volta
0: non l'avesse capito, beh, dico, avete sentita male prima. Se volete la rimettiamo.
1: Bella.
0: Io la rimetto, che me frega a me. Se volete risentirla, io la rimetto e non c'è nessun problema.
1: Ho scommesso 2 euro Sampdoria Inter, vittoria Samp. Ho vinto 92 euro, li ho giocati alle macchinette e ho perso tutto. Adesso vive sotto i ponti.
0: Ecco, complimenti.
1: Tutto quello che aveva era 92 euro e li ha persi.
0: Oh, io direi che sì, la scia dell'ottimismo.
1: Tutto, adesso vive sotto i ponti.
0: Ecco, complimenti.
1: Tutto quello che aveva era 92 euro e li ha persi.
0: Oh, io direi che sì, la scia dell'ottimismo.

0: Beh, titolo positivo direi, eh? When Bad Does Good, era Chris Cornell, indimenticabile Chris Cornell. E a proposito di scommesse, il nostro Francesco Allegretti stamattina ha scommesso con l'autista del taxi. Scommetto che lei non ce la fa in due
1: no,
0: minuti
1: e 33
0: secondi.
1: No, ma dentro di me, però, vi dico la verità, ragazzi, al pelo, nel senso che purtroppo, sai, quando ci sono problemi, il problema poi è a cascata.
0: Sì.
1: 5 minuti fa ero in zona stazione centrale, tu dimmi come ho fatto ad arrivare in tempo, non si sa.

0: mondo con i Red Hot Chili Peppers. Li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico ve le raccontiamo tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
5: Traffico. Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la A4 troviamo rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Ci sono lavori lungo la A26 tra Laccio di Ramazzone, Stroppiana Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona Toce. Lavori in Abruzzo nei pressi del capoluogo allo svincolo di L'Aquila Est lungo la A24. Lavori segnalati anche sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Ovest e svincolo Pozzuoli, statale 7 quater per chi procede verso Pozzuoli. Sulla A14 veicoli scortati per una perdita di carico tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti verso Ancona. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
7: It's in the stars, it's at the starting.
6: It's not about expression. First you have to please yourself.
7: It's in the stars, in the stars.
6: You just don't give up.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E come Mick Jagger vi ha spiegato in questo istante, il sottoscritto mercoledì prossimo assente verrà qui alle 6:30 solo per lanciare un let's go e poi se ne torna a casa.
1: Ah, quindi praticamente oramai tu sfrutti a tuo uso e consumo le dichiarazioni di Jagger, credendo che poi le persone non siano lì a tradurre parola per parola ed aspettarti qui fuori poi.
0: Esatto.
1: Capisci? Va bene.
0: 800-324-330 il numero magico, quello che vi permette di dare un cambiamento alla vostra esistenza, sì, in maniera... Ma quale lotteria?
1: Ma cambiare il mondo, proprio.
0: Ma
1: voi
0: certo,
1: potete
0: ma
1: cambiare
0: certo
1: il mondo.
0: Ma certo, ma perché... pensa a un mondo di... popolato da persone che indossano la maglietta di Virgin Radio.
1: Esatto.
0: Un mondo felice.
1: Si cambia il mondo un pezzo alla volta, indossando il nostro felice cappellino, la nostra t-shirt, il nostro portapass.
0: E soprattutto quello, il portapass che ti permette di entrare ovunque, anche nei bagni delle donne.
1: Beh, quello non credo, ma... La grande famiglia del rock di Virgin Radio la riconosci anche da quello. Se hanno un nostro
0: certo
1: portapass, t-shirt o cappellino, di sicuro è uno dei nostri, ragazzi.
0: Sì, potete buttare via le chiavi, non vi servono più.
1: Esatto.
0: Va bene, 800 324 330, se ci sono caproni si facciano avanti.

0: ridi ancora col sorriso di guardarsi in faccia.
1: Ecco, direi che questa anche ci mancava stamattina. Grazie per i contributi preziosi che date al 342 4141 411.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Lui si chiama Timothy, buongiorno.
3: Oh, Timothy, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Quindi non Timothée come Chalamet, Timothy.
4: No, Timothy. Timothy.
3: Timothy come Dalton e tanti altri attori.
1: Bravissimo.
4: Niente, proprio per quello, purtroppo mio padre era un fan.
1: Di Timothy Dalton, pensa un po'.
4: Oh, già.
3: Ah, davvero è questo il motivo? Perché andava a vedere i film di 007?
4: È stato il primo colpo.
1: Beh, poi rispetto a tanti 007, per carità, Timothy Dalton merita tutta la vita, insomma, certo, la fama per quel ruolo. Ma ci sono dei nomi anche più importanti di lui in quella, in quel gruppo di attori che hanno interpretato Bond, no?
3: Sì, vabbè, giusto. Vabbè, se suo padre era appassionato.
1: Evidentemente
3: di
1: lui
3: Timothy
1: era appassionato proprio dell'interpretazione di Timothy Dalton. Bravo, bravo.
4: Forse anche il periodo in cui sono nato.
1: Ah, è vero. Certo.
4: Chiaramente per par condicio il fratello l'hanno chiamato Francesco.
1: Ecco.
3: Come il famoso attore Francesco Allegretti?
4: Sì, esatto.
3: Ah, chiaro.
1: Ah, benissimo, vedi? Mi fa piacere. Beh, Francesco è un nome che si porta sempre, è un po' come il nero, sta bene su tutto, guarda. Nel dubbio con Francesco vai bene.
3: Perché Timothy ti ha dato problemi nella vita?
1: No, Timothy è più particolare.
5: No, avete finito di parlare di affari vostri?
3: No, no, quindi ecco, quindi non
4: se
3: ci sono...
4: Se mi dietro so che ce l'hanno con me.
3: Ah, ok. Andiamo col primo indizio!
2: Indizio 1.
3: La band di oggi, caro Timothy, viene dalla Gran Bretagna, hanno pubblicato il loro ultimo album il primo novembre del 2024 e la sera stessa lo hanno presentato al Troxy, che è una nota pizzeria di Londra. No, scherzo.
1: La pizzeria?
3: Scherzo.
4: Mi sa che andiamo al secondo.
2: Indizio 2.
1: Allora, io qui cambio un attimo le carte in tavola, che il nostro Bucero non me ne voglia del male per questo. Allora, ti dico che nel 2019, cerimonia di induzione della Rock and Roll Hall of Fame, il frontman dette una risposta impeccabile sul red carpet quando una presentatrice eccessivamente entusiasta gli chiese se a lui cioè, se non vedesse l'ora di entrare, lui rispose: sei emozionato? A quanto pare no. Proprio così, secco.
4: Tanto al secondo non si risponde.
2: Indizio.
3: Bravo, hai capito tutto. Hanno suonato pure a Firenze lo scorso 14 giugno. Non era venerdì, ma ci siamo innamorati.
1: Ecco, dai,
3: perché di venerdì ci si innamora, eh.
4: Ok, ho capito la canzone, ora come ora mi manca un pezzo.
3: È un problema di memoria. Allora curati.
4: Giusto, sono in chiuso.
1: Bene.
2: Oh yeah, bravo. Hai vinto.
1: Bene,
3: Timothy,
1: bene.
3: Timothy.
4: Allora, di che mai dicono?
1: Timothy, allora, innanzitutto ti porti a casa, voglio dire, il CD di Jet Quiet Frozen Charlotte, che è uscito lo scorso 10 luglio, poi t-shirt, portapass, cappellino, te puoi pure andare a nascondere dopo sta figuraccia, ti metti il cappellino, lo metti basso, e ti chiudi in ufficio, così capisci, ti risparmi una bella carrettata di insulti.
3: Buona estate, divertiti,
4: grazie,
3: riposa.
4: Anche a voi.
3: Ciao.

0: figurati e ritirati.
1: Bravo, ho detto che scommettevo che oggi c'era un altro caprone. Ma sentito che roba di modi. Ma vatta butta a fiume va.
2: E poi ci troveremo come le star a dar delle capre al Troxy Bar.
3: In italiano come si traduce Timothy?
4: Ci si può insultare Timoteo da soli? Che figura di melma.
5: L'hai detto.
4: Per fortuna che lavoro in ospedale, vado sì a curarmi.
5: Ma scusa, ma prima di assumerli nella sanità non gli fanno un test sulla storia del rock, no?
6: No, non credo che sia necessario, dai.

0: Beh, Josh Homme spacca, però riesce anche a essere tenero.
1: Ah sì, non ce l'aspettavamo, una virata stilistica vera e propria rispetto a In Times New Roman, che è l'album al quale li abbiamo lasciati nel 2023. Questa canzone, Easy Street, ha anche una storia importante, perché dice Josh Homme, non solo parla di leggerezza, parla del comprendere le imperfezioni della vita, la canzone è proprio come la vita, vive negli
0: che
1: errori.
0: So, oh, bravo, bravo. Che ne so io di imperfezioni?
1: Esatto, no, rivendichiamo il diritto di sbagliare.
0: Perché... Era il nuovo singolo di Queens of the Stone Age, che sono venuti a trovarci pochi giorni fa, insieme ai System of Down, un concerto pazzesco. Mio figlio è andato, io avevo da mangiare gatto.
1: C'avevi da fare?
0: Non
1: pure gattaro sei diventato? Questa è una novità. Feel good gattaro, attenzione signori.
0: Dishes.

0: Era il 1972 insieme a Lou Reed con Vicious, e voi tra poco non fate i viziosi, restate con noi in Rock and Talk, arriveremo con Florence and the Machine.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Florence and the Machine, anche loro appena, anche lei e la sua banda appena passati dall'Italia, ha fatto una bella figura, è una che lavora duro e sicuramente anche adesso alle 7.28 sarà già alla scrivania a scrivere nuove canzoni. Del resto lei è una che ci dà dentro, a differenza di Donelli che oggi è il suo compleanno e probabilmente si sta grattando la pancia.
1: 79 anni, vabbè, comunque, magari farà una grande festa.
0: Allora, a qualche mese fa Donelli, quello degli Eagles che abbiamo, a cui abbiamo fatto gli auguri all'inizio della trasmissione perché se ne fa 79 proprio oggi, ha detto qualche mese fa che il 2026 potrebbe essere l'ultimo anno degli Eagles, ma probabilmente perché quel senso di tristezza che ti porta il compleanno che devi, che sì, devi compiere, lo ha fatto così.
1: Si chiama Birthday Blues, adesso quelli bravi lo chiamano Birthday Blues,
0: e
1: lo dice
0: Tennessee.
1: E io che sono del Tennessee, che ho tutta la famiglia originaria del Tennessee, ma anche sì dell'Alabama, pensa. E allora c'è un sondaggio di quest'app per oroscopi, tarocchi e cartomanzia che ha scoperto che l'83% delle persone ha sperimentato almeno una volta la malinconia da compleanno, quel mix di stanchezza emotiva, pensieri strani che compare proprio quando teoricamente bisognerebbe essere felici.
0: Carminati. Carminati,
1: ecco.
0: Il giorno del suo compleanno è sempre assente.
1: Ma perché lui
0: si chiude nello sgabuzzino di casa, e piange.
1: No, lui segue la filosofia di Moretti nel film, no, la famosa battuta: mi si nota di più se vengo, sì, o no, se non vengo, o se vengo resto in disparte.
0: Ma
1: quindi
0: forse
1: Nico,
0: perché
1: secondo me, la sua è una scelta strategica. Poi c'è proprio il compleanno, lo odia,
0: sì,
1: ma sai perché?
0: Non vuole regali e non offre da bere. Insomma,
1: no, ma non è che non vuole, è che uno li vorrebbe anche. Invece, nel giorno del tuo compleanno, qual è il problema? Che devi spendere tu. Perché dice, beh, non mi inviti a pranzo che è il compleanno tuo. Ah, pure.
0: No,
1: ma scusa,
0: comunque,
1: ma compio gli anni, invitami a pranzo tu, ma non ho capito.
0: Al di là delle battute, questa cosa del senso di tristezza, di malinconia che ti assale il giorno del compleanno è una cosa abbastanza reale.
1: Sì, guarda che
0: coinvolge tante persone.
1: Sì, ma tu regalami una casa o una macchina. Tu vedi che salti di
0: vabbè,
1: faccio. Altro che due dei blues.
0: I quadri alambrate non ti bastano più.
1: No, un bel lattico, guarda, vedrai. Il festeggiato più felice del mondo.
0: Qual è il rapporto, il vostro rapporto con il compleanno, come lo vivete? Come lo vivete?
1: È il mio il 24 agosto, se può interessare.
0: Guarda che sei sfacciato.

0: Orange Crush, gli R.E.M. qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Buongiorno, dice Ricky da Torino. Io l'ultimo compleanno l'ho festeggiato a 17 anni, ne ho 55 e a parte i miei genitori solo tre persone sanno la data. E allora scusa, completa l'opera e dici chi sono, perché qui questo è un giallo.
1: Poi
0: signori,
1: anche la polizia ogni volta che lo ferma,
0: esatto, pure i poliziotti oltre ai genitori sanno quando fa gli anni. Sì sì.

0: Che programmazione stamattina, The Rush, gli Editors su Virgin Radio, grande musica quella di Virgin Radio, e arriva un messaggio da Brembate che sta dalle parti di Bergum, e Joe a inviarlo perché? Perché oggi è il suo compleanno,
1: E che ci dice Joe di Brembate?
0: Oggi è il mio compleanno nella totale benvoluta, piacevole indifferenza di colleghi e conoscenti, ma tu hai Virgin Radio, la famiglia di Virgin Radio, adesso usciamo a dirlo a tutti, però guarda, è un po' di verità,
1: cioè, tanti auguri, dai, se...
0: una delle motivazioni per cui uno si fa salire dalla malinconia e dalla tristezza è quando nessuno
1: si ricorda del tuo compleanno. Ti sei levato un bel guaio, caro Gio da Brembate.

0: just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Working Class Hero, hanno insistentemente voluto dedicarmela in quanto rappresentante della classe dei lavoratori.
2: Pure.
1: Erano loro, i Green Day, e fra poco su Virgin Radio i Pink Floyd.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
22: Virgin Classics 1979.

0: my call from Mrs. Floyd, from Mr. Floyd. We have accepted charges from the United States.
1: Anni fa eri all'estero nel giorno del tuo compleanno per farti fare gli auguri, dove praticamente pagavi anche la chiamata a carico, cioè praticamente per ricevere degli auguri capitava anche questo. È successo questo nel pezzo dei Pink Floyd.
2: Può dar fastidio e il compleanno può addirittura essere fastidioso, come dice questa bella ragazza.
3: A me dà tanto fastidio far finta di essere felice, che ti arrivano quella marea di telefonate e messaggini per farti gli auguri da persone che non senti e non vedi da anni.
2: Vabbè, fastidio.
3: Buona giornata,
2: che
3: un bacio a tutti.
1: Beh, però non ha tutti i torti.
2: Ma come non ha tutti i torti?
1: Sai perché? Perché allora, dai, parliamoci chiaro, i messaggi, io cosa ti devo rispondere? Tu mi scrivi buon compleanno, punto esclamativo, poi una fantasia.
2: E rispondi grazie.
1: Allora, grazie. Quando ti sei stufato, perché ne dovrei scrivere almeno una quarantina di questi grazie, passi alle emoji. Quando hai finito anche quelle, ragazzi, è grave. Quindi
2: consiglierei
1: una telefonata, forse meglio.
2: Tu sei famoso e ti dà fastidio.
1: Io sono famoso.
2: E certo, hai tanti amici, tanti fan, il fan club, eccetera, eccetera.
1: Figurati.
2: Però le persone normali, se ricevono 13, 14 telefonate, cosa sarà mai?
1: Ma magari fosse. Io ripeto, se lei parla di messaggi, sono d'accordo con lei. Non mandate messaggi, telefonate il giorno del compleanno.
2: Mamma mia, come siete.

0: Comunque, Francesco, basta non pubblicare la data di nascita sui social come faccio io.
1: Ah, sì, sì, anche la mia.
0: Nessuno sa quando io sono nato, nessuno lo sa, a parte i miei figli che non sono
1: ah, non hai una tua biografia ufficiale?
0: No, no, no.
1: Con
0: no,
1: una data di nascita in testa?
0: No, no, no.

0: 1999, canzone di fine millennio, Adam Song e Blink 182 su Virgin Radio.
1: E le breaking news, quelle del TGCOM 24, tra poco restate con noi per essere informati.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, la piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora, dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane, i raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione di Roma, sempre sull'Autosole, ma in direzione di Napoli attenzione ad una perdita di carico tra Ceprano e Pontecorvo. Sulla 7 Milano-Genova invece 3 km di coda per il tratto chiuso tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla 8 dei Laghi per traffico rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento Fiorenza, allacciamento A4 Milano Viale Certosa in direzione del capoluogo lombardo. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
5: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E voi che siete madrelingua inglese avete capito benissimo che Mick Jagger ci tiene tanto a far sapere la data di nascita di Antonello Piroso e allora ve la dico: 7 dicembre. In realtà me l'ha chiesto lo stesso Antonello pregandomi di dare anche l'IBAN per eventuali regali.
1: Bravissimo.
0: però mi sembra troppo.
1: Stavolta ha fatto di più. Narra, io non so, non sono completamente sicuro, questa storia se è vera, che nel giorno del suo compleanno lui non chiede alla luna familiari, amici e conoscenti, assolutamente no, quel minimo sindacale che ogni ognuno avrebbe il diritto di pretendere il giorno del suo genetliaco. Ci ha mandato un messaggio con delle possibilità, quindi noi sappiamo cosa fare il prossimo 7 di dicembre. Allora, un volo intercontinentale in business class, andate e ritorno, destinazione
0: pure ritorno?
1: A sua scelta.
0: Mannaggia.
1: Oppure cena di pesce ad 8 portate in un ristorante a sua scelta, carta dei vini ovviamente da valutare a parte,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Oppure i pieni poteri in Rock and Talk almeno per 2 puntate alla settimana.
0: Pieni poteri?
1: Pieni poteri.
0: Antonè, te lo scordi?
1: Quindi paga macchina di pesce, che vuoi fare? Non lo so,
0: no,
1: dobbiamo
0: ci
1: decidere.
0: Penso un attimo, dai.

0: ticket, biglietto di solo andata, come dicevamo, quello che compreremo ad Antonello.
1: Sì, sì. Esatto. Ah, è vero, potremmo comprare solo andata. Bravo, esatto. Bella idea.
0: Allora, dicevo che io non ho pubblicato e non pubblico la mia data di nascita sui social. Qualcuno scrive: peccato che la pagina social di Virgin Radio spiattelli a tutti i vostri compleanni. Hai ragione. Gli antipatici dello staff dei social, quelli del settimo piano, contro la mia volontà, ogni volta pubblicano. Tra l'altro, con la più brutta fotografia che hanno di me, con le dita nel naso.
1: E questo vale anche per le donne, perché si dice che delle signore non deve essere mai rivelata l'età. Questo non funziona. Con noi siamo chiari, uomini e donne, i nostri compleanni li conoscete, ma c'è anche chi ti dice attenzione, del resto nessuno ha mai saputo l'età di Matusalemme, visto che tu dicevi di voler mantenere un certo riserbo sulla tua età.
0: Vieni giù le parole, amico mio, perché io so dove abiti.

0: Nothing But Thieves su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
14: Con noi in questa puntata di mezza settimana, quindi un mercoledì 22 luglio, nel quale accendiamo, come facciamo sempre, anche i riflettori sull'attualità con il nostro Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
14: Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti. Dunque, ieri casualmente mi è finito tra le mani, mentre mettevo in disordine il disordine che c'è già a casa mia, per cui mia moglie si dispera, troppa carta, troppi libri, i libri portano polvere, i libri portano gli acari, gli ascari, vabbè, la rava, la fava, salta fuori la copia di un saggio che, attenzione, si intitola I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione pubblica. I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione pubblica. Ora voi direte, sarà un libro, che ne so, di Marco Pannella, di qualche radicale. Marco Pannella e i radicali hanno fatto per anni, per decenni, no? La guerra alla partitocrazia come la loro bandiera, il loro manifesto politico, il cancro della partitocrazia, i partiti che pervadono capillarmente tutto quello che è pubblico, per cui noi siamo portati a pensare che senza partiti non ci sia dimensione pubblica, non ci sia democrazia. Adesso, senza menare tanto il torrone e fare discorsi complicati alle 8:15 della mattina, però questo tema dell'invadenza dei partiti politici, quale è in questo saggio che ho ritrovato ieri, i partiti politici e l'ingerenza, la loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione pubblica, è un saggio del, tenetevi forte, 1881, e lo scrisse Marco Minghetti. 1881, cioè il tema di questa presenza oppressiva, no, dei partiti nella vita pubblica non è una cosa di oggi, non è una cosa di ieri, non è una cosa dello scorso secolo, ma dello scorso del secolo precedente, il 1881. Voi direte: ma perché ti è presa così? E adesso ve lo spiego, così parlo il Cavaliere Nero.

0: This house is not for sale. Questi Bon Jovi qui in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, vi dicevo come mi è presa, perché quando devo decidere i temi da trattare in vostra compagnia, vedo che l'agenda viene dettata dai politici, cioè dalle loro necessità, dalle loro esigenze, che quasi mai coincidono con quella della maggioranza del popolo italiano. Ve la butto lì una cosetta così, giusto per... Nei primi sei mesi di quest'anno, quasi 3 milioni di persone non hanno potuto fare esami e visite mediche nei tempi previsti. 3 milioni di persone, un esercito, non hanno potuto fare esami e visite mediche nei tempi previsti in base alla loro patologia, il che significa che c'hai una malattia, devi capire di che cosa si tratta esattamente, quale tipo di terapia devi intraprendere, ma ti dicono c'è la lista d'attesa, no? Per carità, non è che nel frattempo, sia chiaro, le strutture sanitarie pubbliche e anche quelle private accreditate non abbiano erogato prestazioni sanitarie nei tempi di garanzia, nei tempi previsti. Rimane il dato delle liste d'attesa, che sono una piaga, essendo poi la sanità con le pensioni la principale voce di spesa dello Stato italiano, per cui lo Stato poi pretende fior di tasse dai contribuenti, almeno quelli onesti, cioè quelli che poi dichiarano tutto quello che guadagnano e pagano le tasse conseguenti. E ben lo so io, perché questo è un periodo di dichiarazioni dei redditi. Ma non me ne importa niente del mio caso. Dico che a fronte del problema della sanità, che potrebbe essere duplicato con il problema delle infrastrutture, i trasporti nazionali, l'alta velocità che ogni tanto diventa lenta velocità, a Roma succede che nelle ultime settimane ci sono state più e più segnalazioni all'erogatore dell'energia elettrica della capitale dello Stato italiano, in cui interi quartieri vengono spenti, cioè vanno in blackout nell'indifferenza generale e rimangono in blackout per 24, 48, 72 ore e non se ne parla. Perché? Perché sono problemi pratici e i politici, i problemi pratici, decidono loro quali sono come l'ordine di priorità. Quindi la famiglia nel bosco, il gioielliere, adesso per carità di Dio, quello che è successo a Bologna, la morte di quell'uomo, il ruolo della polizia, le manifestazioni promosse dal sindaco, una delle quali è sfuggita di mano, come spesso capita purtroppo, agli organizzatori, per cui ci sono stati gli infiltrati violenti. Ma voi capite che stavo ragionando su una cosa che riguarda sempre me. Io sono nato nel 1960, quindi quest'anno compirò 66, a dicembre, 66 anni. In questi 66 anni io ho visto passare una manciata di papi. Sono nato che c'era Giovanni XXIII, il Papa Buono. Dopo il Papa Buono c'è stato Paolo VI. Dopo Paolo VI c'è stato Albino Luciani, che era Papa Giovanni Paolo I. Morì dopo 33 giorni, lo spazio di un sorriso. Allora arrivò Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Dopo di lui Ratzinger. Dopo di lui Papa Francesco e Papa Leone, che mi piace assai perché, pur essendo un americano, non è un americano tamarro alla Donald Trump e parla solo quando serve, dicendo peraltro cose sensate. Una manciata di papi, una manciata di presidenti della Repubblica. Sono nato, c'era Giovanni Gronchi, che nessuno sa chi è, ma non fa nulla. Dopo Giovanni Gronchi ci fu Saragat, va bene? Dopo Saragat ci fu Giovanni Leone, che si dimise per uno scandalo Lockheed, Antilope Cobler. Vi sto parlando della preistoria, di cui non frega niente a nessuno, però bisogna dirlo. Dopo Giovanni Leone arrivò il partigiano presidente Sandro Pertini, poi arrivò Cossiga, poi arrivò, che fu il picconatore perché aveva già capito che il sistema della partitocrazia era marcio, poi arrivò Scalfaro, poi arrivò Ciampi, dopo Ciampi arrivò Napolitano per una volta e mezza, diciamo così, di mandato, e Mattarella con i due mandati. Quindi pochi papi, pochi presidenti della Repubblica e in 66 anni 53 governi. I politici che tanto parlano, che tanto ci chiamano al voto, perché grazie al voto noi esprimiamo la nostra democrazia, gli diamo la delega e poi loro fanno gli affaracci loro, in 66 anni si sono avvicendati 53 governi, un anno e due mesi e mezzo di media testa. Ma vi sembra possibile? E su quali basi chiedono ancora il voto? Non c'è. Guardate, siamo già in campagna elettorale, per cui arrivano solo slogan, e ve lo dimostrerò fra poco facendovi sentire una cosa clamorosa che ha detto Vannacci in una trasmissione televisiva. Vannacci, che appare come l'uomo nuovo. Di uomini nuovi ne abbiamo avuti a bizzeffe, mi basterebbe un usato o un abusato sicuro e far funzionare un po' le cose. Grazie, così parlò il Cavaliere Nero.

0: She's Just a Woman e Led Zeppelin su Virgin Radio.
1: E con noi c'è Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Allora, è stata promossa una raccolta di firme, che sono già oltre 30.000, promossa da Carlo Cottarelli, ce l'avete presente, un personaggio anche televisivo, un economista, saggista, è stato direttore del Dipartimento Affari Fiscali al Fondo Monetario Internazionale dal 2008 al 2013, assomiglia vagamente all'Urch degli Adams, non so se ce l'avete presente, ma insomma Cottarelli e la Fondazione Einaudi hanno promosso una raccolta di firme per sostenere un disegno di legge che imponga che magnifica battuta, che imponga ai partiti di indicare costi e fonti di finanziamento delle promesse elettorali. Cioè una legge che dica: cari partiti, nel momento in cui vi affacciate per la campagna elettorale e per chiedere voti agli elettori, nel momento in cui fate promesse o indicate obiettivi, dovete dire quali sono i costi di queste promesse o di questi obiettivi e dove trovate i soldi. Altrimenti è una promessa mendace, la promessa mendace che peraltro è prevista nei codici se un negoziante, adesso semplifico alla grossa, fa una promessa al pubblico che poi non mantiene, o partecipate a un concorso con le schedine del vostro supermercato, se ci sono scritte delle cose e poi l'esercente non mantiene, beh, si becca delle sanzioni pesantissime, va bene? Allora hanno detto: facciamo anche per i partiti, per legge ogni volta che fate una promessa dovete dire quanto costa e dove pigliate i soldi, chiaro? Bene, punto a capo. L'altra sera Roberto Vannacci era ospite in una trasmissione televisiva in onda sulla 7, condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Non entro nel merito della rete, del programma, dei conti, non me ne importa nulla. È che a un certo punto parte un piccolissimo battibecco tra Marianna Aprile e Vannacci, il quale Vannacci dice con una semplicità, una ovvietà, per cui ho detto che lui certe volte usa un tipo di eloquio che mi ricordano i rappresentanti, i venditori porta a porta della Workwear Folletto, no? Sentite che cosa dice, vai Nico.
3: Quali sono le norme della religione cristiana che prevalgono?
4: Sto facendo io una domanda, cioè i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette.
3: Che fa, come le puntate dei polizieschi americani?
4: Cioè?
3: Quale domande le facciamo solo noi?
4: No, è che funziona così, non penso esattamente la stessa cosa di tutte le religioni, però non solo di quella islamica. Però quello che...
3: E quali sono le norme della religione cristiana che prevalgono?
4: Sto facendo io una domanda, cioè i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette.
3: Che fa, come le puntate dei polizieschi americani?
4: Cioè?
3: Quale domande le facciamo solo noi?
4: No, è che funziona così, in una trasmissione con dei giornalisti e un uomo politico funziona che i giornalisti fanno le domande, i politici rispondono e dicono anche dove trovano i soldi per fare le cose. Quindi
3: Io non faccio il ragioniere, le do un'informazione.
4: Il politico deve assicurare le coperture di quello che promette.
3: Sicuramente poi ci sarà qualcuno che assicura che fa i conti.
4: Per avere voti,
3: io do un indirizzo politico, non faccio il ragioniere.
2: Attenzione, ecco, il passaggio che mi interessa è questo. Vannacci ribadisce più volte: non mi faccia domande sulle coperture finanziarie perché non sono mica un ragioniere. A parte che il ragioniere è un'attività assolutamente... Non mi chieda dei soldi, ci sarà qualcuno che se ne occuperà. Ma quindi cosa stai andando? Vai in televisione e chiedi voti per la tua... Ma lui vale per Vannacci, come sia chiaro, vale per chiunque. Cioè ti presenti una trasmissione televisiva, siamo praticamente già in campagna elettorale, hai creato un partito, Futuro Nazionale, ti vengono fatte delle domande specifiche, tu butti la palla in tribuna perché sui fatti specifici io do l'indirizzo politico, poi qualcuno del mio gruppo, della mia formazione se ne occuperà. Dove pigli? Quanto costa sta roba? Dove pigli i soldi? È la base. No, loro preferiscono parlare delle cose di principio, l'immigrazione, il magistrati, la legittima difesa... Tutti temi che per carità fanno parte di un'agenda politica, ma mettendoli dopo quelle che dovrebbero essere le priorità degli italiani. No, decidono loro, perché se vai sul concreto, spesso e volentieri, non sanno esattamente, e non parlo di Vannacci o solo di Vannacci, non sanno dare delle risposte ai problemi pratici, immediati e concreti. Quanto costa? Dove pigli i soldi? Dove pigli i soldi? Dalle tasse degli italiani sempre e comunque. Poi come li spendi? Il messaggio è: non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Abbiamo visto in tutti questi anni, in effetti, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Robust, gli AC/DC qui in Rock and Talk.
1: Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: E mi sto appassionando ovviamente alla telenovela che riguarda Peppe Guardiola. Scusami Maurizio, ma parlo ancora di calcio della nazionale, perché ovviamente oggi giornale. Bellissimo, perché la Gazzetta del... Allora, premessa, scusate, vado in ordine. Peppe Guardiola trovo che sia un grande... Mi sta un po' sulle balle, ma per un fatto personale. È un tipo d'uomo che incautamente la mia adorata Lucia un giorno ha detto: ma sai che questo Guardiola in fondo non è male? E al calabro che in me mi è andata subito l'anduia alla testa. Ma detto questo, la Gazzetta dello Sport oggi dice in prima pagina: dateci Peppe Guardiola come commissario tecnico della squadra nazionale di calcio, oppure in alternativa, dice la Gazzetta, Antonio Conte, che viene citato solo dalla Gazzetta, perché poi gli altri giornali, Tutto Sport, oppure vedo un'intervista sul gazzettino Le Ore di Pep Guardiola, Giovanni Malagò, presidente della Federtennis, ci stiamo parlando, Tutto Sport, Italia, Pep Guardiola ci sta pensando, Pep avrebbe preso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Paolo Maldini e Leonardo gli hanno presentato per conto della Federcalcio italiana. Malagò, stiamo ragionando sul budget, siamo pronti a uno sforzo economico, perché come vi dicevo ieri Guardiola veleggia sui 20 milioni di euro netti all'anno come ingaggio, 20 milioni netti all'anno, quindi gli è stato chiesto se può per cortesia fare un piccolo passo, farci uno sconticino. Ma la cosa divertente di Malagò che dice comunque il fatto che noi siamo partiti da Guardiola e abbiamo questa trattativa e stiamo facendo di tutto per portarlo da noi anche con uno sforzo economico, però non è una mancanza di rispetto per Roberto Mancini e per Pirlo. No, che cos'è? Cioè, ma scusate, state dicendo a Mancini e a Pirlo: guardate, noi stiamo puntando su Guardiola. No, ma lo dico dal punto di vista della forma, poi la sostanza si può fare tutto. Stiamo puntando su Guardiola, abbiamo mandato addirittura gli ambasciatori a trovarlo a casa, gli abbiamo chiesto di farci uno sconticino sull'ingaggio, speriamo che accetti, ma non è una mancanza di riguardo nei vostri confronti. Cioè, voi siete la seconda scelta, uno di voi due, o magari chissà, magari dal cilindro salta fuori un altro nome alla fine. Conte comunque è sparito dai radar anche per Malagò, registro questo fatto, vedremo come va a finire, ma devo dire è una telenovela che mi appassiona abbastanza. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Proprio bella, proprio ben riuscita quest'ultima fatica degli U2, Street of Dreams su Virgin Radio.
1: E quindi noi siamo ai saluti, si chiude qui l'appuntamento con il Cavaliere Nero in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Ma la gente d'estate non guarda la TV, ma il calcio ormai ha stancato, tanto più se non gioca la nazionale. Poi arrivano i mondiali di calcio nella calura, no? Infernale, e milioni di telespettatori si guardano anche le partite tra Burkina Faso e Andorra pur di guardare una partita di calcio, oppure Temptation Island che continua a macinare ascolti, oppure il cinema, la gente non va più al cinema, figuriamoci che rottura di balle. Poi esce il film su Ulisse, l'Odissea di Christopher Nolan, che in 4 giorni ha coperto i costi di produzione, è costato circa 240 milioni di dollari, li ha già ripresi tutti in 4 giorni di programmazione. Ieri volevo andare a vederlo con mio figlio, il cinema era esaurito. Allora non dite la gente non va al cinema, non guarda la TV, fa caldo eccetera, perché questo c'entra come il cavolo a merenda. E mi trattengo, passate una bella giornata, siete la resistenza, domani ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Virgin Classics 1965.

0: Su, su, potete raddrizzarvi. L'inchino doveroso nei suoi confronti non era necessario durasse 5 minuti e 55 secondi come tutta la canzone. Insomma, un po' di rispetto comunque è necessario. Un po', tanto rispetto. Stiamo parlando di uno dei più grandi poeti della storia che casualmente imbracciava e imbraccia e imbraccerà anche il prossimo novembre davanti ai nostri occhi, perché viene in Italia il 2 novembre a Milano, a Roma il 5 e il 7 a Bologna. Questo menestrello è
1: menestrello di Duluth, per favore, dilla tutta se la devi dire.
0: È uno dei più grandi poeti, se viene citato anche da un pontefice, capite che
1: bravo. Bravo, hai citato i pontefici. Io voglio dire una cosa.
0: Anche Piroso.
1: Bravo, non me ne voglia Bob Dylan. Volevo dire, siamo contenti che Antonello, esatto, che Antonello abbia fatto la lista dei papi che ha conosciuto in vita sua.
0: Però lui non l'hai detto bravo, bravo.
1: Noi non vedevamo l'ora che ci raccontasse pure tutti i papi che ha visto in vita. Io però avrei fatto di più, avrei esagerato, avrei detto di aver visto pure Papa Borgia. Però visto che lui in realtà era un papa del 1400, non ci avrebbe creduto nessuno. Ma noi invece crediamo che il papa sia un grande fan di Bob Dylan. E parlo dell'ultimo papa.
0: Sì. Lo ha dimostrato inserendo, citandolo in un libro che si intitola Disarmata e disarmante, il nuovo volume appunto di Papa Leone XIV, che cita in qualche modo una canzone intitolata Go Away Your Bomb, che Bob Dylan scrisse nel 1963, ma non è mai stata pubblicata.
1: Sì, ma un pezzo che non è stato pubblicato. Però per farti capire, se il papa conosce addirittura i testi di un pezzo mai uscito, evidentemente deve essere il fan numero uno di Bob Dylan. Quindi Bob,
0: sì.
1: No, che non si dica che tu non hai insomma,
0: dei fan all'altezza,
1: dei fan ai piani alti.
0: Sì, sì, sì. Naturalmente era una canzone contro il Vietnam.

0: Sì, ci siamo dilungati su Bob Dylan e su quella canzone contro il Vietnam, la guerra contro la guerra in Vietnam.
1: Sì, e ci siamo dimenticati di presentare questo nuovo pezzo fantastico. Jealous Lovery, Rolling Stones, ovviamente da Foreign Tongues, che è uscito lo scorso 10 giugno, tra l'altro con un ritorno, come potete ascoltare, alle loro radici R&B. Quindi con questo bel regalo, per farci perdonare di tutte le cose che abbiamo detto
0: per farci perdonare, torniamo anche domani alle 6:30, va bene.
1: Va bene, buona giornata.
0: Ciao.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: Digicom 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Attesa per l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze la sorella della vittima, pur chiedendo giustizia, invita alla calma dopo gli scontri tra agenti e dimostranti alla manifestazione nel capoluogo emiliano. Cambiamo argomento. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati giunte minacce, insulti e messaggi intimidatori, a denunciarlo è l'ANM. Giorgia Meloni, in un'intervista il giornale, dice intanto che c'è una questione di proporzionalità delle pene comminate. Medio Oriente e Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro postazioni militari iraniane. Lasciare a Teheran il controllo sullo stretto di Hormuz è pericoloso, dice il segretario di Stato americano Rubio. Teheran ha detto di aver colpito basi statunitensi in Giordania e Bahrain. Amplieremo la guerra nella regione, promette l'Iran. I ribelli Houthi, pericolo crescente nella regione, secondo il nostro ministro degli esteri Tajani. Ora la cronaca con il tragico epilogo nella vicenda della bimba del Marocco scomparsa da ieri. Dopo essersi immersa nel lago di Como, il corpo senza vita della piccola è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. E un'altra tragedia si è consumata in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, sfuggito al controllo dei genitori, è stato travolto dal mezzo. Chiudiamo con gli Stati Uniti e il New York Post, che afferma: Donald Trump vorrebbe il numero uno della FIFA Infantino come prossimo segretario generale ONU perché ha la credibilità necessaria all'incarico. Il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà a fine dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffico.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia code per lavori tra il Bissola e l'allacciamento a 10 a 6 in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Brescia-Padova code invece per un incidente tra Grisignano e Padova Est in direzione di Padova. Sulla 1 Roma-Napoli code per traffico intenso allo svincolo di Capodichino in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Anche sulla diramazione Roma-Sud un mezzo in panne provoca rallentamento tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione della A1. Sulla A23 Palmanova Tarvisio vengono segnalati cantieri tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della Tarvisio. Infine, lungo la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per cantieri prima dell'incrocio strada statale 341 Castano Primo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
10: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 22 luglio 2026. Si comincia, sono le 9:03 minuti del mattino e noi siamo belli carichi insieme, due ore con me che sono Alteria. Ciao al mio super talkie in regia, buongiorno, buongiorno. Si comincia, dai, un bel po' di cosine anche quest'oggi da condividere insieme. Oggi, ve lo dico, è la nostra giornata. Oggi sì, è la puntata per definizione di Morning Glory, perché talkie è la giornata mondiale dedicata al cervello e noi qui di testa ne abbiamo tanta, ma tanta, ma tanta. Parleremo del nostro amato Ozzy Osbourne, il nostro principe delle tenebre, faremo un giro a Birmingham, poi parleremo dell'ultima azienda che produceva videoregistratori e poi ancora luoghi del passato, aperitivi nelle case di riposo, tanti aggiornamenti chiaramente, soprattutto questi che arrivano dal mondo del rock and roll, e poi ci perdiamo insomma nelle nostre chiacchiere. Se avete voglia di mandarci un saluto, e avete voglia, 342-4141-411, vi stiamo aspettando. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Offspring per iniziare Morning Glory. Buongiorno, buongiorno. 9.07. Dai, mercoledì, stiamo scollinando la settimana, metà della settimana. Oggi, 22 luglio, mi sembra giusto, doveroso partire citando, parlando del nostro amato Ozzy Osbourne. Veniva a mancare il 22 luglio del 2025, dopo aver organizzato anche un concerto clamoroso il 5 luglio 2025. Ce lo ricordiamo tutti. Back to the beginning. Io purtroppo non ho avuto occasione di vivere dal vivo quel grande live, ma so che ci sono tocchi degli ascoltatori che hanno viaggiato per andare proprio a vedere a Birmingham questo live. È il vostro momento, ragazzi. Se volete, chi ha partecipato, lasciare una testimonianza sul Back to the Beginning, live pazzesco di Ozzy, Black Sabbath e tanti ospiti, potete farlo. Ma in generale, sai cosa? Io aprirei, scusate, proprio la puntata di Morning Glory con un ricordo legato a Ozzy, un ricordo vostro personale legato a Ozzy e Black Sabbath. Che ne sai, magari primo vinile acquistato, una canzone in particolare, una storia di Ozzy che di cose bizzarre ne ha fatte che vi ha particolarmente segnato. Insomma, qualcosa che volete condividere con noi a Birmingham tutto il giorno. Oggi è proprio l'Ozzy Day, quindi 24 ore a lui dedicate, tantissimi eventi, tributi, momenti proprio per Ozzy Osbourne, e anche noi qui a Morning Glory vogliamo fare lo stesso. Mentre aspettiamo i vostri saluti, messaggi e ricordi, Beautiful Girl, questo è il suono degli In Excess.

0: Oggi giornata dedicata al ricordo di Ozzy Osbourne, veniva a mancare 22 luglio 2025. Tra l'altro, se andate sui social di Virgin Radio, abbiamo pubblicato su Instagram, su Facebook, anche sul nostro sito, un bel video proprio dedicato al principe delle tenebre. Ho chiesto a voi, vi va di condividere un ricordo che vi lega a Ozzy Osbourne?
1: Ciao Alteria, sono Danilo da Torino. Il più bel ricordo che ho di Ozzy risale a quando avevo oramai allora 16 anni, adesso ne ho tanti di più. Esistevano ancora le cassette che si potevano registrare e un mio amico che lo seguiva già da tempo mi registrò Tribute to Randy Rhoads, l'album che fece in onore del chitarrista scomparso troppo giovane. Non lo dimenticherò mai. Ciao,
0: sbere bene, ma tanti messaggi. C'è chi ha viaggiato apposta per andare a Sant'Antonio solo per vedere l'alamo su cui Ozzy aveva fatto pipì scatenando le ire delle autorità texane. Ne ha combinate di cose. Ozzy ha regalato dei concerti strepitosi, qualcuno è andato anche al Back to the Beginning.
2: Ciao Alteria, con Ozzy Osbourne ho un bellissimo ricordo perché è stato il mio primo grande concerto. Sono andato al God of Metal nel 2012 e c'era Ozzy Osbourne e tantissimi altri gruppi, il Lamb of God, i Trivium, i Five Finger Death Punch, i Opeth, e alla fine c'era Ozzy Osbourne con i suoi amici che erano Slash e Sad Wild. È stato un bellissimo concerto perché ho portato insieme a me il mio fratellino e siamo stati dalle 9 del mattino fino alle 2 del mattino.
0: Beh,
2: tutta una giornata intera, ma ne vale assolutamente la pena.
0: Questo era il Gods of Metal. Arrivano tante testimonianze anche del Back to the Beginning. 5 luglio 2025, l'ultimo grande live di Ozzy. Grazie al solito, amici, ci lasciate dei bei racconti. E quindi, insomma, grazie di cuore. Creedence Clearwater Revival, siete all'interno di Morning Glory. Momento a Heard It to the Grapevine. Buongiorno, buon mercoledì.

0: I Heard It to the Grapevine nella versione dei Creedence Clearwater Revival. Noi restiamo insieme, Morning Glory, casa nostra, torniamo con belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
12: Spumante o champagne?
11: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
12: Filetto o entrecote?
11: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla!
24: Scialla, scialla!
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Night All Day, Franz Ferdinand. Manca poco, domani al Noisy Naples Fest ci saranno loro dal vivo come headliner, ci saranno anche gli Scancanensi, ci saranno anche i Blue Vertigo, sarà una bellissima serata che continuerà poi anche il 24 luglio, headliner Kasabian. Ringo domani vi aspetta con il suo DJ set, quindi anche Virgin Radio presente a questo bel festival. Bene bene bene, dai Franz Ferdinand, Red Hot Chili Peppers, e noi abbiamo Flea, il bassista di Red Hot, che ogni tanto sui social condivide anche i fattacci suoi. Di recente, per esempio, ha voluto raccontarci la sua colazione tipo. Flea ha voluto dire: ci sono delle mattine in cui mi sveglio, faccio una colazione splendida con toast perfetto, olio d'oliva, pizzico di sale, uova strapazzate, perfezione con verdura e verdurine fresche. Che bravo, ma sai che al mattino io si riesco a mettere su una mocca del caffè, è già tanta tanta roba. E poi dice: c'è la giornata noi in cui invece non mi riesce assolutamente nulla. E anche i nostri grandi artisti, che noi vediamo come delle divinità sul palco, hanno anche la loro quotidianità. Noi ci immaginiamo Flea con un toast, un caffè in mano e pure il basso a suonare Aeroplane insieme ai suoi Red Hot Chili Peppers.

Amazons, domandina per voi. Ogni tanto viaggiamo nel passato, nella nostalgia. Qui bisogna scavare nei ricordi. Toki, c'è un posto della vostra infanzia in cui vi piace ritornare? Un posto dell'infanzia dove ogni tanto organizzate per poter tornare e sentirvi tranquilli, in pace? Leggevo di questa ricerca scientifica molto interessante che ci dice che la nostalgia non è nostalgia di per sé, punto e basta. C'è tutto un meccanismo. Cioè, se io scelgo di tornare, che ne so, nella casa del mare dei nonni, non è solo appunto perché ho un'emozione di nostalgia, di malinconia, ma perché in qualche modo siamo alla ricerca della nostra identità. Magari il luogo è cambiato, ma noi lì ci sentiamo la stessa persona che eravamo da bimbi, come se noi fossimo in questo stato di continuità, e quindi troviamo una certa serenità, una certa pace. Tra poco approfondiamo insieme, però iniziate a dirmi se esiste un luogo della vostra infanzia dove vi piace tornare e perché. A questo punto viaggiamo insieme nei vostri ricordi. Guarda, abbiamo anche una bellissima colonna sonora per andare a scavare nel passato. Skunk and Nancy.

0: You Save Me, la voce di Skin, Scancanensi. Noi torniamo anche con i vostri messaggi e i vostri ricordi dei luoghi dell'infanzia.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
18: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
21: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
20: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Virgin Classics 1972.

0: Appuntamento Virgin Classic 1972 in America con Ventura Highway. Che bello viaggiare nei ricordi, sapete quanto a me proprio piace il sentimento della nostalgia. Ho letto questo articolo che ci dice che se ci piace tornare nei luoghi dell'infanzia è perché in quei posti riusciamo a connetterci con noi stessi, ci sentiamo la stessa persona che eravamo da bimbi, questo senso di continuità, anche magari se torni in un posto dopo anni ed è tutto cambiato, perché questo è un altro discorso. A me è capitato di tornare nella casetta dove facevo le vacanze con i nonni in montagna, torni e quel bar non c'è più e quel ristorante non c'è più, magari ti prende un po' di tristezza, però in qualche modo tu ti riconnetti con il te bambino. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Sono di Catanzaro, anche se ormai vivo da tanti anni a Roma. Torno ogni anno a Catanzaro per le vacanze, per le feste, perché ho ancora tanti parenti. Però di solito la cosa si riduce appunto a stare un po' o a mare o a festeggiare con la famiglia.
0: E certo.
1: Invece l'estate scorsa ho avuto un'intera giornata libera da solo a Catanzaro e mi è piaciuto tornare nei luoghi dove sono cresciuto, dove giocavo da piccolo più che altro, quartiere stadio, dove giocavo da piccolo con gli altri, con i miei amici per strada. È stato bello.
0: Andrea
1: da Roma.
0: Si torna in quei posti dove in qualche modo ci si sente anche al sicuro, in questa coccola del passato. Va bene, chiusa la parentesi. Chi ci fa viaggiare nel passato, soprattutto con l'ultimo disco, è Paul McCartney. Questa è Come Inside.

0: Jam, noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
10: It's in the stars, it's at the starting.
9: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Seconda ora Morning Glory, siete su Virgin Radio, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, c'è il sito e l'applicazione di Virgin Radio. Fino alle 11 insieme, lì potete vedere anche i bei video delle canzoni che ascoltiamo. Direi che abbiamo tante cose da raccontarci, tanti news, aggiornamenti, ma soprattutto, lo sapete molto bene, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Speed of Sound, Coldplay ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Dai, 10:05, sono Alessandro Borghese, 10:05 minuti insieme a noi Kim e Alteria, Super Toki Regia, andiamo a Liverpool. Se tu vai a Liverpool, Toki, sei mai stato a Liverpool? Sì, io mai. Beh, c'è la possibilità di fare il Magical Mystery Tour, esattamente come l'album dei Beatles. Questo tour ti porta in giro per i luoghi tipici legati al mondo Beatles. È successo pochi giorni fa che un gruppo di turisti stavano appunto facendo questo bel giretto, a un certo punto al semaforo bip bip, suona il clacson, si girano, Paul McCartney che fa ciao ciao con la manina, e non solo, perché già di per sé è incredibile sta roba. Tu fai il giro a Liverpool per ricordare i luoghi, vedere, conoscere luoghi dei Beatles, ti giri, c'è Paul McCartney al semaforo, lui era in videochiamata in quel momento con Ringo Starr, quindi ha girato anche lo schermo del telefonino e ha fatto ciao ciao con la manina anche Ringo Starr. Che culo, posso dire, no? Sti turisti abbastanza fortunelli anche voi a stare insieme a noi, siete fortunati, ma sì, ci sta, fino alle 11. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, se volete dirci quanto cacchio ci volete bene. Adesso arrivano i Simple Minds.

Play Your Games, Greta Van Fleet, che continuano a spoilerare musica nuova sui loro social. Arrivano con il nuovo disco. Andiamo nel Minnesota, dove succede qualcosa di particolare. C'è una sciura di 82 anni che sta vivendo in una casa di riposo con grande serenità, è molto tranquilla, i suoi amici si divertono. C'è un problema: praticamente non le fanno fare l'aperitivo. Lei dice: io ho un'abitudine da sempre, alle 18 un calice di vino bianco. Cioè, non mi sembra di chiedere una cosa incredibile, ma c'è una legge che vieta di servire alcolici negli spazi comuni di queste case di riposo. Lei, Anita, non si arrende, ha portato il caso davanti ai legislatori, ha talmente spaccato gli zebedei che alla fine è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni. Quindi adesso in questa casa di riposo, e chissà, suppongo nelle varie case di riposo in quella zona, c'è la possibilità di fare un tranquillo aperitivo. Adesso io non mi immagino gin tonic e Cuba Libre aiosa, però sì, dici Toki, ma no, un calicino di vino bianco e via, perché dice: io devo dimenticare cosa ho fatto fino ad oggi, e no, portate, fatemi portare avanti le mie tradizioni. Detroit Rock City, noi continuiamo fino alle 11, questo è il suono dei Keys.

0: The Toy Rock City, Kiss, restiamo insieme e torniamo anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
17: Ti aspettiamo!
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

Green Day, quanti di voi hanno pensato, magari lo hanno anche fatto, abbandonare la città per vivere in campagna, per vivere fuori dalle zone urbane più popolate? Rimangono le città ovviamente le zone più popolate, ma c'è sempre una maggior tendenza a volersi allontanare dalle città per tanti motivi. È uno, perché effettivamente c'è un costo della vita importante, gli affitti, le case e via dicendo, e poi di sicuro anche perché abbiamo questa necessità di staccare, di stare più tranquilli. L'idea di lasciare la città l'associamo all'idea di rallentare anche proprio il nostro stile di vita, respirare aria migliore e via dicendo. Chi in tempi non sospetti già parlava di questo all'interno di una canzone? Beh, Devon Albarn, perché se andiamo nel cuore degli anni 90 e ascoltiamo una canzone come Country House, vi dico, la prima strofa inizia proprio dicendo: tu sei un tizio che vive in città, uno di successo, pensi hai un sacco di soldi, sei preso in questa corsa per i top, ma stai pagando il prezzo di una vita vissuta al limite. E la seconda strofa diventa proprio come una fotografia, il racconto di questo uomo che decide, va a vivere in una casa molto grande in campagna. Questo è il significato e il senso di Country House, canzone del Britpop dai, cuore degli anni 90, 1995, Damon Albarn e i suoi Blur.

0: I'm Damon Albarn and you're listening to Virgin Radio.
1: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
2: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Nuovo singolo per i Weezer, insieme c'è un featuring anche con la cantante dei Wednesday. Questo nuovo singolo, We Might As Well Be Strangers, anticipa il nuovo disco che arriva il 21 agosto dal titolo The Gold Album. Weezer che si divertono sempre con questi titoli di dischi, perché hanno fatto il Blue Album, il Green Album, il Red Album, White e Black Album, citando anche dei dischi della storia della musica, mica male, White e Black Album. Adesso giustamente mancava quello d'oro, quindi Gold Album, 21 agosto, nuovo lavoro degli Weezer. Siamo quasi addirittura d'arrivo, lui è uno dei nostri rock ambassador, si chiama Lenny Kravitz. Voi siete all'interno di Morning Glory, momento delicato con Again.

0: Anche lui all'interno di Morning Glory, Lenny Kravitz con Again. E noi torniamo con un Virgin Classic, un inno del rock, un brano di Neil Young.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Vi aspettiamo!
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Virgin Classics 1989.

People rocking in the free world, Neil Young, il nostro Virgin Classic, è quasi in chiusura di puntata. Sai, Tocchi, che arrivano tanti messaggi già di saluto, alcuni ascoltatori ci dicono ciao, beh, continueranno ad ascoltarci anche grazie all'applicazione, ma si viaggia, si parte, vacanze, estate, freschetto in montagna, freschetto al mare, dove vi pare. Avete fatto la valigia bene utilizzando il Sudoku Packing, nuovo metodo, guarda che questa è una genialata. Ogni tanto i trend che partono virali sui social possono avere un senso. Questo Sudoku Packing, nuovo metodo per fare la valigia, si basa sul 3x3x3, cioè tu porti 3 capi sopra, 3 capi sotto, 3 scarpe. Vuol dire che se vai a mescolare i vari elementi puoi ottenere fino a 27 outfit, 27 outfit che io personalmente garantisco anche Toki in un anno non abbiamo mai, cioè noi vestiamo in 3 modi. Quindi se volete risparmiare spazio e modo per fare la valigia, Sudoku Packing. E poi leggevo che dentro le scarpe puoi metterci cose tipo le robe del bagno, lo spazzolino, e infilalo dentro le scarpe, risparmi spazio. Vi ho dato un'informazione utile per la vostra partenza intelligente. Arrivano i Casai Biannello, abbiamo detto più volte, 24 luglio al Noisy Naples Fest ci saremo anche noi di Virgin Radio e questo singolo sarà sicuramente suonato live.

0: Great Pretend, Ray Kasabian. Adesso Long Playing Stories, arrivano i racconti di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di John Lennon e della canzone in cui, da genio ribelle del rock, artista consapevole ed impegnato, diventa anche il poeta dei sentimenti, innamorato della moglie Yoko Ono e di tutto ciò che rappresenta per lui, come dice all'inizio della prima strofa citando un proverbio cinese: l'altra metà del cielo. Per Yoko Ono, ma anche per tutte le donne del mondo, John Lennon scrive una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi, Woman. Il 17 novembre 1980 John Lennon torna alla musica dopo 5 anni in cui ha vissuto nel suo appartamento di New York con Yoko Ono, occupandosi solo di crescere il figlio Sean. La chitarra pendeva sopra il letto, credo di non averla mai presa in mano, ha raccontato. Improvvisamente sono stato posseduto di nuovo dal rock and roll. Le canzoni sono venute così, dal nulla. Il risultato è Double Fantasy, che esce il 17 novembre 1980, solo 3 settimane prima della sua morte, e diventa uno dei più importanti nella storia del rock. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. Double Fantasy è il nome di un fiore che John Lennon ha visto in un orto botanico durante un viaggio alle isole Bermuda e che rappresenta la sua unione con Yoko Ono, una doppia fantasia per cambiare il mondo ed essere felice.

e Earl slicca la chitarra. Le case discografiche corrono a cercarlo e lui firma con l'unica che accetta un album con 14 canzoni, 7 firmate da lui e 7 da Yoko. Double Fantasy, appunto, un album condiviso, un'unione artistica perfetta, o come ha detto John, un nuovo inizio. In 3 minuti e 32 secondi John Lennon riesce a raccontare tutta la sua vita, dalla solitudine e la rabbia della gioventù all'amore trovato nell'arte, nell'attivismo politico con Yoko Ono. Woman rappresenta quello che le donne fanno per noi, dice in una delle sue ultime interviste. Per me esiste solo il noi, oppure non esiste niente. Questa è Woman.

0: Well, well, John Lennon con A Woman I Love You Now and Forever. Ti amo adesso e per sempre. Ringraziamo Paola Mogeri con Long Playing Stories, ogni giorno delle belle storie. Oggi il protagonista John Lennon. Come vi dico spesso e volentieri, sappiate che se vi perdete qualche episodio di Long Playing Stories potete andare sul nostro sito, l'applicazione di Virgin Radio, così recuperate tutte le puntate. Morning Glory torna domani mattina, fino a venerdì noi siamo in onda 9:11 anche la prossima settimana, prima di una breve pausa estiva. Io devo ringraziare il mio super Toki, regia Toki, grazie a Michele Primi, ma grazie soprattutto a voi. Adesso arriva Personal Giulia con Giulia Salvi, poi ci sarà Ringo con Revolver e poi questa sera arriva Virgin Generation. Noi non vi molliamo mai, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
5: Personal Giulia.
8: Giulia.
5: Con Giulia Salvi.
9: Personal Giulia parte in questo istante, sono le 11 in questo momento e allora buona giornata amici miei, più puntuali di così veramente.

Non si può, Giulia Salvi, insieme a voi su Virgin Radio, sì, ma lo sapete, siamo onnipresenti anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, da portare ovunque, anche al bar a prendere il caffè con l'app di Mediaset Infinity. Super Talk in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi che ci scrivete al 342-4141-411. Ci sono personaggi adorati da tutti, o forse quasi, perché siamo riusciti a trovare qualcuno che detesta il boss Bruce Springsteen. Incredibile, ma vero, ve ne parlo dopo Working on a Dream.

Working on a Dream. Abbiamo cominciato con il boss Bruce Springsteen 2008. Questa puntata di Personal Giulia, un uomo amato davvero da tutti, o quasi. Credo non mi sia mai capitato nella vita di leggere un articolo in cui un collega di Springsteen si scaglia proprio contro il musicista del New Jersey. Convinto sostenitore del movimento MAGA, Make America Great Again, il tastierista dei Journey, Jonathan Cain, ha sferrato un duro attacco a Bruce Springsteen per via di divergenze politiche. Tra l'altro la moglie di Cain, Paula White Cain, è consigliera senior del presidente degli Stati Uniti. Di conseguenza capiamo benissimo che si trovano su due schiere opposte. Allora, Cain ha definito Springsteen un vecchio fastidioso e scorbutico che dovrebbe smettere di parlare di politica. Dice: siamo fortunati a vivere in America e ovviamente sono un conservatore. Un tempo ero un democratico, ma non potevo più continuare su quella strada. Onestamente, stai zitto, Bruce. Ma chi è l'altro? Robert De Niro? Voglio dire, a chi importa, ragazzi, dei pareri politici dei cantanti? E qui andiamo un po' a rifarci alla questione di Mick Jagger dei Rolling Stones, che proprio in questi giorni, quando ha parlato del nuovo album Foreign Tongues, ha detto: i Rolling Stones stanno molto lontani dalla politica perché, secondo la mia opinione, il nostro mestiere è far divertire la gente e soprattutto allietare gli animi e far dimenticare, almeno per il tempo di un concerto, alle persone i problemi della vita quotidiana. Quindi le fazioni, come sempre, sono due, poi chiaramente ognuno è libero di pensarla come vuole. Ci sono i Muse, Personal Giulia, Night Shift Superstar.

You Could Be Mine, Guns N' Roses, 1991, Personal Julia, 22 luglio 2026. Un anno senza Ozzy Osbourne, senza le sue follie, le sue stranezze. E oggi chiaramente la città di Birmingham, la sua città natale, lo celebra con una serie di festeggiamenti per tutta la giornata volti a ricordare proprio la grande eredità artistica dell'icona Ozzy Osbourne, sia in carriera solista che con i suoi Black Sabbath. Tra l'altro, appunto, ci manca la sua musica e ci mancano anche le collaborazioni pazzesche che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della sua vita, perché va detto, lui non è certo uno che si è seduto sugli allori, anzi, soprattutto negli ultimi anni aveva riscoperto, grazie anche al produttore Andrew Watt, una grande carica, una linfa vitale incredibile e tanta voglia di collaborare con i suoi colleghi tra i più grandi del mondo della musica, come Eric Clapton in questa One of Those Days.

0: La voce di Ozzy Osbourne, One of Those Days. Tra poco Personal Giulia, i biglietti per i Judas Priest.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Day Sleeper, loro sono gli R.E.M. 1998, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Poco fa abbiamo nominato il grande Ozzy Osbourne ad un anno esatto dalla sua scomparsa. Io i biglietti per Ozzy Osbourne non ve li posso regalare, chiaramente. Posso però regalarvi un'altra band leggendaria che con i Black Sabbath condivide la città d'origine, Birmingham. Attivi dal 1969, 19 dischi in studio, l'ultimo del 2024. Parlo dei Judas Priest di Mr. Rob Halford. Suoneranno anche il 3 di settembre al Pordenone Blues & Co. Festival, un posto bellissimo, la città di Pordenone, e poi vuoi mettere il concerto dei Judas Priest? E allora due biglietti alla persona più veloce che chiamerà la nostra linea verde 800-324330, 800-324330 per il concerto dei Judas Priest a Pordenone. Shine Down, Young Again.

0: Oggi mine gli Arctic Monkeys di Alex Turner, e in questi giorni si è sposato anche il migliore amico di Alex Turner, Matt Healey, frontman dei 1975. Tra l'altro le foto stanno facendo il giro del mondo perché gli sposi erano veramente veramente molto glamour. Ma torniamo a noi amici miei, perché poco fa abbiamo aperto la linea verde di Virgin Radio a Personal Giulia per dare la possibilità a Paolo di andare a vedere i Judas Priest accompagnato al Pordenone Blues & Co Festival il 3 settembre. Paolo, come stai?
1: Ciao Giulia, tutto bene?
0: Paolo da Bologna. Allora senti, esatto. Judas Priest, una bomba, poi in una città bellissima, una delle band più affermate e anche longeve della storia del rock e dell'heavy metal.
1: Sì, esatto.
0: Senti, chi ti porti con te a Pordenone?
1: Mia moglie.
0: Giusto, i concerti di coppia marcati Personal Giulia, che è quella regola non scritta che ogni tanto viene infranta, ma a noi alla fine piace così perché crediamo nell'amore. Paolo più moglie, buon concerto dei Judas Priest.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: I Cranberries con Hawaii 2017 a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Virgin Classics 1976.

More Than a Feeling, loro sono i Boston, 1976, la colonna sonora della serie televisiva Scrubs, A Personal Julia. Abbiamo parlato di Ozzy Osbourne, della città di Birmingham, che oggi festeggia, omaggia, forse è più corretto dire, il grande principe delle tenebre Ozzy Osbourne e i suoi Black Sabbath nel primo Ozzy Day, essendo appunto il primo anniversario dalla sua scomparsa, 22 di luglio. Il figlio di Ozzy, Jack, in un nuovo video sui social, ha raccontato quest'ultimo mese, che è stato, dice, di alti e bassi e un miscuglio di emozioni. Molte persone, dice, mi hanno chiesto quali siano i miei piani per il 22 luglio. Farò qualcosa? Non lo so. Per me è la prima volta, il primo anno, quindi ci sto pensando parecchio, ma una cosa sì che la vorrei. Vorrei che chiunque stia ascoltando questo video, chiunque ne senta il bisogno, chiunque abbia voglia di condividere una storia su mio padre, la condivida con tutti. La prima volta che hai ascoltato la sua musica, la prima volta che l'hai visto dal vivo, oppure un concerto in cui è successo qualcosa che ti è rimasto impresso, magari un incontro reale con lui. Voglio riempire l'intera giornata del 22 luglio solo con storie incredibili su Ozzy. Questo è quello che mio padre vorrebbe. Secondo me è davvero una cosa molto sincera e soprattutto bella, e che davvero Ozzy amerebbe. I Rolling Stones, A Personal Julia, questa è In The Stars.

0: Man, loro sono i Soundgarden, a Personal Giulia su Virgin Radio. Sarà una bella seconda ora insieme, lo so che in questa vi abbiamo regalato i biglietti per i Judas Priest, ma siamo generosi per tutta la settimana, non solo qui ma anche nelle altre dirette. Ancora biglietti per i Judas Priest, ma anche per il concerto al Rock Planet dei Wolf Mother. Ma tra poco parleremo degli Oasis. L'album in studio più venduto di sempre in Inghilterra è proprio dei fratelli Gallagher, e allora qui ci possiamo riallacciare al discorso che giustamente faceva Liam: non possiamo fare un disco nuovo, anche se abbiamo tante idee, anche se abbiamo voglia, perché comunque non sarebbe degno dei fasti del passato e non potrebbe mai andare a soddisfare tutte le aspettative delle persone. Parleremo anche degli AC/DC che dicono: sapete che c'è, abbiamo 80 anni, suoniamo ancora da Dio, forse perché non ci frega davvero più nulla del parere altrui. Che dire, amici miei, hanno ragione loro. Si chiude la prima ora di Personal Giulia, arriva TGCon 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
11: TGCon 24. Breaking news.
13: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Roma, il 28 e 29 luglio, avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano, il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Sull'escalation nel Golfo, il vice premier ha ribadito: lo stretto di Hormuz deve tornare ad essere libero e aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato intanto nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per

0: 11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni intorno a Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio a 2,124 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20. Il ministro Salvini dice: i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

When We Stand Together, loro sono i Nickelback Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo inaugurato così la nostra seconda ora insieme e ascolteremo anche gli Oasis più avanti in puntata. L'Official Charts Company, che è un'organizzazione che stila le classifiche ufficiali di vendita in UK, ha nominato What's the Story, Morning Glory dei fratelli Gallagher l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. Incredibile. Il secondo album della band venne pubblicato nel 95 e si posiziona al terzo posto nella classifica degli album più venduti di sempre, basata sui dati combinati di vendite e streaming in Inghilterra. Il disco si trova dietro due compilation, rispettivamente dei Queen e degli ABBA. Il primo album degli Oasis, invece, Definitely Maybe del 94, è posizionato al numero 39, quindi è l'album più venduto del Regno Unito, perché alle prime due posizioni ci sono appunto due compilation, quindi non vale. La notizia è stata resa nota oggi, che è il 22 luglio, ed è il 70° compleanno dell'Official Album Chart. Becca Monahan e Chris Austin, che sono i direttori della classifica, hanno dichiarato: congratulazioni agli Oasis, perché l'incomparabile What's the Story, Morning Glory è ufficialmente incoronato come il più grande album in studio di tutti i tempi in UK. A 30 anni di distanza la sua portata e la sua influenza rimangono straordinarie. Ecco, è questo che è davvero unico, amici miei, che vi piacciono o meno gli Oasis, poi chiaramente uno i Gallagher o li ama o li odia, vie di mezzo è difficile trovarne, però bisogna celebrare di fatto il risultato di un disco che ha raggiunto dei risultati che oggi, comunque, ne parlavamo anche ieri a Personal Giulia, visto come è cambiato il metodo di fruizione della musica, sarebbero veramente impensabili. Ci sono gli Editors su Virgin Radio, c'è il nuovo singolo The Rush.

I Cult con Rain, Personal Giulia, 342-414-1411, presenti come sempre anche su Virgin Radio TV. Sappiatelo, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, ci sono loro, i miei pezzi di cuore. I Depeche Mode, non ci sono notizie, non ci dobbiamo aspettare un nuovo album, tantomeno un nuovo tour. Ci consoliamo con Ghosts Again, Depeche Mode.

0: Again, tra poco Personal Giulia, gli Aerosmith.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Perché? Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
19: Stasera 18.45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
20: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Pink, loro sono gli Aerosmith, 97 da Nine Lives a Personal Giulia, e parliamo, visto che ultimamente ci siamo ritrovati a nominare tante band leggendarie, ma soprattutto negli ultimi due giorni ci siamo anche focalizzati su ciò che decidono di fare gli artisti davvero importanti, longevi e leggendari della propria carriera, soprattutto dell'ultimo tratto. Ci ritroviamo a parlare dei Kiss, che hanno deciso di darci un taglio dal punto di vista dei concerti dal vivo, però nel 2028 ricordiamo che partirà l'immane tour mondiale, ancora non ci sono le date, del tour con gli avatar dei Kiss realizzati in altissima tecnologia, eccetera eccetera eccetera. Grazie anche alle interviste del suo programma The Magnificent Others, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, nostro rock ambassador, è diventato negli ultimi tempi uno dei più grandi divulgatori del rock e si è ritrovato nelle ultime puntate a parlare proprio dei Kiss, per i quali ha sempre avuto una passione smisurata. Paul Stanley e Gene Simmons, dice, sono due dei più grandi frontman nella storia della musica. Chiaramente parla appunto dei fondatori dei Kiss nel 72, nominiamo però giustamente anche Ace Frehley e Peter Criss. Ovviamente, dice Billy, molti fan dei Kiss si concentrano sugli anni 70 perché è il momento in cui sono arrivati al successo e sono diventati una delle band più grandi del mondo, ma quello che mi ha sempre colpito di più è il modo in cui hanno fatto la transizione negli anni 80. Il momento di svolta, secondo lui, è quando hanno deciso di presentarsi senza il trucco sulla copertina dell'album Lick It Up dell'83. Dice, non eravamo più credibili, questo lo ha detto Paul Stanley nel suo libro Dietro la maschera. La mossa più radicale che potessimo fare era togliercela, e secondo Billy Corgan quella lì è stata il più grande risultato della loro carriera. Decisamente più recenti, altrettanto iconici? Forse per alcuni lati. The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

2005, loro sono gli Interpol dal capolavoro Antics a Personal Julia. E a proposito della band di Paul Banks, ne parleremo nelle prossime settimane, perché il 28 di agosto esce il loro nuovo disco, si chiama This Mirror Weighs a Ton. Ogni volta che ci sono gli Interpol arrivano sempre delle belle sensazioni se si parla di sound. Io li ho sempre adorati e, peculiarità di questo gruppo, pubblicano sempre nel mese di agosto, e non lo so perché, ma ve l'ho detto tante volte che appunto per il mondo della musica, soprattutto per il pop, rock, indie e derivati vari ed eventuali in giro per il mondo, il mese di agosto è quello appunto più dedicato rispetto agli altri alle uscite. Quindi vedrete che il prossimo mese parleremo veramente di tantissimi nuovi dischi e presumibilmente avremo anche tante anteprime da proporvi. Greta Van Fleet, Here Above.

0: above. I Greta Van Fleet 2021 a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
17: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
19: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22. Su Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1971.

Changes, lui è David Bowie, 1971, Personal Julia, il museo di Londra di David Bowie è una meta imprescindibile, soprattutto perché c'è aria di vacanze e probabilmente molti di voi sceglieranno anche la splendida Londra. A proposito, amici miei, riguardo al museo di David Bowie, dovete sapere che la vostra Giulia Salvi ha peccato di ingenuità. Non c'è mai stata, perché mi hanno sempre detto, se sai che vai a Londra all'ultimo momento, come capita a me perché ci vado per lavoro, quindi lo so poco tempo prima, non riesci a prenotarti per tempo. Invece alla fine, se uno va lì e fa la fila, si entra tranquillamente, quindi non precludetevi questa possibilità come ha fatto la vostra Giulia Salvi. Giuro che prima o poi ci riesco. MGK, Machine Gun Kelly, ultimamente ne abbiamo sentito poco parlare perché sta lavorando al nuovo album, per ora però abbiamo solo questo singolo che comunque qua dentro è diventata una vera hit. C'è la voce di Fred Durst, MGK, Fix Your Face.

0: C'è l'urlo di questa In These Arms, i Bon Jovi a Personal Giulia. Si chiude così la nostra seconda ora insieme.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starlight.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself.
9: It's in the stars, in the stars.
8: You just don't give up.

The Fixer, loro sono i Pearl Jam, 2009 a Personal Giulia. Ma perché io non ho mai la fortuna di incontrare qualcuno di importante per caso? Ho la fortuna di incontrare i magici dei del rock per lavoro, va detto, però in questo caso sentite cosa è successo a questi turisti a Liverpool che hanno intrapreso il Magical Mystery Tour per andare sui luoghi chiave di Liverpool legati ai Beatles. Ad un incrocio su Hope Street, fermo al semaforo rosso, il bus si è trovato affiancato da un'auto. In quest'auto a bordo c'era Paul McCartney, che si è affacciato dal finestrino e ha anche salutato i fan. Cioè, pensate al valore aggiunto di questo giro in autobus. Il MAC era in città per una cerimonia al Liverpool Institute for Performing Arts in onore dell'attore Stephen Graham. Ciliegina sulla torta, McCartney ha mostrato il telefono con cui proprio in quel momento stava videochiamando Ringo Starr. Surreale, ha detto la guida Neil Morton. Non ci potevamo credere. Ci è stato chiesto di non scattare nessuna foto. Io una l'ho fatta, lo so. Chiedo scusa, però evidentemente è piaciuta perché Ringo l'ha ripostata sul proprio profilo social. Una di quelle occasioni che capitano una volta nella vita. Chiedo a voi, amici miei, quando è che magari siete riusciti davvero a incontrare il vostro mito, la vostra rockstar del cuore? A volte capita. 342-4141-411. Io ho qua davanti il Super Talkie in regia, che tempo fa si è bevuto una birra in albergo con i Cure. Anche quella non è una cosa che capita spesso. You too, a Personal Giulia, Street of Dreams.

0: Mandela Day 1989, i Simple Minds a Personal Giulia, 13 e 12. Poche volte nella vita capita di incontrare il proprio mito assoluto, una rockstar, un artista del nostro cuore. È successo ai fan di Liverpool che hanno intrapreso il Magical Mystery Tour con l'autobus che ripercorre i luoghi storici dei Beatles. Al semaforo a fianco c'era l'auto di Paul McCartney che intanto stava videochiamando Ringo Starr. Una cosa incredibile, vi ho chiesto se vi è mai capitata una cosa del genere.
1: Ciao amici di Virgin, io nel 2017 per le vie di Firenze, era sera tardi, ho incontrato Steven Tyler e lo so, ho sbagliato a disturbarlo, ma ho chiesto di fare una foto con lui e quindi ho una foto che tengo nel portafoglio come santino. Non mi capiterà mai più una cosa del genere. Ciao, Giulia da Firenze.
0: È tutto giusto perché gli Aerosmith nel 2017 suonarono al Firenze Rocks. Florence and the Machine, questa è What Kind of Man.

0: Man, Florence and the Machine, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile. In the
9: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Why don't you get a job? Se lo chiedevano gli Offspring nel 98 con Americana. Personal Giulia qui su Virgin Radio. Stiamo andando ad ascoltare più che altro le vostre storie di quando siete riusciti a farvi una foto, incontrare, stringere la mano di una grande rockstar, del vostro artista del cuore. E c'è davvero chi ha incontrato delle personalità d'eccezione. Fabrizio dice: in occasione del concerto dei Guns N' Roses a Torino nel lontano 1992, 27 giugno, mentre ero chinato a bere ad una fontanella intorno allo stadio delle Alpi, mi si è fermata una limousine a fianco con dentro i Guns N' Roses e un tot di ragazze semisvestite che, tirati giù i finestrini, mi hanno salutato ridendo, ma soprattutto brindando alla mia salute. Rimasi chinato, incredulo, guardando la scena a testa in giù. C'è anche Claudio da Olbia, dice: io ho avuto la fortuna, quando lavoravo in aeroporto, di stringere la mano di David Bowie in occasione del festival Rocce Rosse di Arbatax. Mamma mia, amici miei, stringere la mano di Bowie penso che sia una di quelle cose che ti cambiano la vita. Nothing But Thieves, Evolution.

0: Slow Me Down. Loro sono gli Oasis, a Personal Julia 2007. Sì, ho avuto la fortuna di incontrare i fratelli Gallagher sempre in versione solista, più volte nella vita in separata sede, perché erano gli anni in cui assolutamente no, ma neanche nella stessa stanza, nemmeno nella stessa città, poi chiaramente il tour di reunion del 2025 ha cambiato tutto. Ma io sono benedetta, sono fortunatissima, faccio un lavoro meraviglioso. Incontrare la propria rockstar del cuore in giro, per strada, per caso, insomma, è un'esperienza che non capita tutti i giorni. Vi sto chiedendo al 342 41 41 411 quando vi è successo e a qualcuno è capitato.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti, Milena. Allora, io nell'agosto dell'86 ero a Pietraligure e mentre facevo colazione in un bar pasticceria ho incontrato Martin Gore, che è entrato a comprare dei bomboloni, delle brioche, perché erano appena arrivati con tutto il suo staff, con i furgoni, delle attrezzature musicali, perché alla sera avrebbero suonato al campo sportivo di Pietraligure. Abbiamo fatto foto, abbiamo fatto due passi, lui aveva l'albergo dall'altra parte della pasticceria, e parlando gli ho fatto anche vedere praticamente dove era la spiaggia e dove volevano appunto andare a farsi un bagno prima di cominciare a fare le prove del concerto. C'era Dave Gunn con una ragazza, penso sia l'amorosa, e ho fatto in tempo anche a salutarlo dal furgone. Un bel ricordo, un bacione, ciao ciao.
0: E beh, ti credo, Martin Gore che compra i bomboloni, comunque è qualcosa davvero da raccontare. I Depeche Mode poco prima del botto e del successo clamoroso. AC/DC, Witch Spell.

0: Witch a Spell, AC/DC, a Personal Giulia, e tra poco su Virgin Radio vi parlo proprio di loro.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
15: Spumante o champagne?
14: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
15: Filetto o entrecote?
14: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Virgin Classics 1978.

Sultans of Swing, loro sono i Dire Straits, classico del 1978, A Personal Julia. Abbiamo ascoltato poco fa su Virgin Radio anche gli AC/DC. E lo scorso 11 luglio la band australiana ha iniziato con una data a Charlotte, in North Carolina, una nuova Summer Leg negli Stati Uniti del loro tour di Power Up, che è iniziato 6 anni fa. Non so se mi spiego, sono in tour da 6 anni, è tutto vero. Brian Johnson, il cantante che ha compiuto 78 anni lo scorso 5 di ottobre, ha detto: c'è sempre un elemento di imprevedibilità ed è proprio l'incognito a rendere la cosa più interessante. È tutto preparato nei nostri spettacoli, prepariamo ogni cosa, ma c'è sempre qualcosa che non puoi prevedere, che ti spinge ad essere sempre al massimo. Una volta, quando eravamo più giovani, prendevamo le cose molto seriamente, soprattutto per questa imprevedibilità. Io ad esempio non sorridevo mai, perché dicevo a me stesso che ero in una grande rock band e che quella era l'attitudine giusta. Oggi è diverso, oggi ci divertiamo molto di più. Angus Young, che ha compiuto 71 anni lo scorso 31 di marzo, dice: io mi preoccupo solo di una cosa, non cadere dal palco, tutto qui, il resto va bene come deve andare, perché alla fine ce la caviamo sempre. Ma soprattutto, arrivati alla nostra età, del giudizio del pubblico, che comunque li ama, va detto, il popolo degli AC/DC stravede per loro, non ci importa un fico secco. Bravi, credo che questa in generale sia l'attitudine giusta nella vita, al di là dell'età o meno, però a maggior ragione se suoni negli AC/DC. Ci sono i Green Day con il loro nuovo singolo, che è la colonna sonora del film Nimrods, che arriverà anche nelle sale italiane nella settimana centrale del mese di agosto. Un film che racconta la storia dei Green Day. Si parla di una giovane band alle prese con i primi spettacoli, e la band recita nel ruolo di se stessa, quindi c'è il trio di Berkeley e i Green Day sono anche i produttori di Nimrods. Tutte le info che vi servono e anche le sale cinematografiche dove vederlo le trovate sul nostro sito virginradio.it. I'm never gonna R.I.P. Green Day.

0: I'm never gonna RIP i Green Day a Personal Giulia. C'è Paola Maugeri su Virgin Radio. Questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un brano che è un vero monumento del rock anni 60. Una canzone che elettrifica il blues e lo trasforma in hard rock psichedelico e travolgente. Un simbolo della potenza delle Zeppelin che si intitola Wall of Love. Il 22 ottobre 1969 le Zeppelin escono con il secondo album in un solo anno, Led Zeppelin 2, un disco che racchiude in un vinile l'energia, il talento e l'urgenza di Jimmy Page, Robert Plant e John Bonham. Arriva al numero 1 in America e in Inghilterra vende 12 milioni di copie. Eravamo sempre sul palco, non c'era un attimo di pausa e i riff di chitarra di Jimmy venivano fuori uno più furioso dell'altro, ha detto John Paul Jones, raccontando l'incredibile anno 1969 delle Zeppelin. A gennaio esce il primo disco Led Zeppelin, a maggio partono per gli Stati Uniti per sfruttare il visto di 6 mesi che al tempo veniva concesso ai musicisti stranieri. Solo 6 mesi per fare tutto, suonare il più possibile, conquistare il pubblico, fare interviste e apparizioni TV. I Led Zeppelin li usano tutti, fanno 3 tour consecutivi in America più altri 4 in Inghilterra e intanto scrivono il secondo album. Una vera follia, ha detto Robert Plant, praticamente nell'album ci siamo noi che proviamo i pezzi del tour. Le canzoni di Led Zeppelin 2 nascono dappertutto, in albergo, nei camerini dei concerti, persino sui tovaglioli del ristorante, e vengono registrati ovunque mentre la band continua a viaggiare tra Memphis, New York, Londra, Los Angeles. Di solito nel secondo album riesce a sentire la vera identità di un gruppo. Noi siamo questo, ha detto Jimmy Page, a proposito delle 9 canzoni per 41 minuti di musica di Led Zeppelin 2. I Led Zeppelin affondano le radici nel passato blues e creano un nuovo genere hard rock. Il pezzo simbolo è Wall of Love, che nasce da un blues di Willie Dixon, You Need Love, registrato da Muddy Waters nel 1962, ma che si trasforma in una tempesta elettrica con il riff di Jimmy Page, fatto con la sua Gibson Les Paul del 1958 e un amplificatore Marshall. Questi sono i Led Zeppelin, Wall of Love.

0: In classico del 69, ma forse non ci sarebbe bisogno di aggiungere nulla a quanto già detto dalla nostra Paola Maugeri in questa pillola di Long Plain Stories, che potete riascoltare quando volete andando sul nostro sito virginradio.it oppure utilizzando l'app di Virgin Radio, mentre la prossima pillola arriva su Virgin Radio appunto alle 17:50. Amici della vostra Giulia Salvi, è stata una bella puntata. Anche domani i biglietti per la band di Rob Halford e i Judas Priest per la seconda data del tour italiano. Saluto e ringrazio il mio super Toki in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio da soli? Assolutamente no. C'è il ringaccio con Revolver, Personal Giulia. Torno domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
3: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani, assetati di buona musica. Preparatevi perché avremo due ore veramente esplosive. Un saluto da Ringo, un saluto da Revolver, un saluto da Super Toki. Salve!
1: Là, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre sono sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci contraddistingue per due ore e ci porterà fino alle 16 insieme a voi. Allora, oggi, questo 22 luglio, mercoledì da Leoni, per noi diventa sempre da Leoni il mercoledì, roba da surf, ragazzi. Surf radiofonico, lo sapete. Allora, oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Judas Priest 5 settembre a Brescia, Teatro Clerici. Quindi attenzione quando lanceremo la linea verde, perché è importante, beh, almeno non solo per chi ama rock and roll, ma anche per chi ama questa band in particolare. Avremo già delle notizie che sono arrivate dal settimo piano, Corea del Sud, dopo i mondiali arriva la nostalgia, ecco perché in Sudafrica Stoffel è un tasso, un animaletto, il tasso del miele, chiamato il genio del male, poi vi spiegheremo perché. Andremo a Londra, Viaggi, la città più amata d'Europa 2026, e Londra, e poi parleremo della top 10. Ma la cosa più importante di Revolver, oltre i biglietti dei Judas Priest, caro Super Toki, è anche la macchina del tempo che scandisce i momenti importantissimi del rock. Naturalmente oggi avremo a che fare con il Super Tramp, oggi compleanno, nato nel 47, di Don Henley, leggendario batterista e voce degli Eagles. Ricorderemo Steve Albini, i Living Colors, i Beach Boys, John Lennon, Yoko Ono, Elvis Costello. Ricorderemo che nel 96 moriva Rob Collins, il tastierista dei Charlatans. Ricorderemo John Mayall, ma soprattutto 22 luglio 2025, l'addio un anno fa al grande Ozzy Osbourne. Chi è?
3: Hey, it's me, Ozzy Osbourne. Play me some me.
4: All

0: scendo un attimo dal furgone per fare una consegna, torno su e mi sento Crazy Train.
1: E rimani nel furgone allora, Crazy Train, Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, The Prince of Darkness, il principe dei Black Sabbath, il principe padrino dell'heavy metal. Non potevamo dimenticarci di lui, un applauso alla memoria di Ozzy Osbourne. Bonzo!
2: Sì, eccoci, no.
1: Mi sembrava giusto iniziare con lui, no?
2: Assolutamente, un anno senza di lui, è passato, cavolo, già un anno, era il 22 luglio e... La notizia
1: nato nel
2: 48
1: è triste, esatto. Sento che è molto triste, lo sente,
2: no,
1: oggi
2: era stata una notizia
1: che ci aveva colpito tantissimo,
2: colpito, sì.
1: Vabbè, abbiamo avuto il piacere di averlo come radio ufficiale a Firenze, si ricorda che concerto memorabile,
2: concerto,
1: mamma mia,
2: esco, e poi l'avevamo visto un paio di settimane prima nel grande concerto di Birmingham,
1: il quartiere di Aston, da lì che arrivava lui, una famiglia di classe operaia, suo papà John Thomas Jack Osbourne era un attrezzista della General Electric Company, si ricorda quella compagnia inglese americana,
2: sì.
1: Insomma, vabbè, potremmo stare quarto di sei figli, potremmo stare qua a fare puntate intere su Ozzy, ma parliamo di sport, lei è l'uomo dello sport, non sembra, ma dal fisico, ma nel senso non è che lei non ha un fisico atletico come potrebbe essere
2: Toki è un super atleta, un decatleta.
1: Sì.
2: Toki è informissimo.
1: Lei mi ha mandato una notizia che mi ha colpito.
2: Sì.
1: Corea del Sud, dopo i mondiali arriva la nostalgia. Perché? Che è successo?
2: Sì,
1: lo stress?
2: Uno studio psicologico realizzato da un team di ricercatori coreani e ha detto che niente, che i tifosi dopo una scorpacciata di calcio come quella dei mondiali vanno in assenza delle partite, vanno in stress.
1: Ma non è che è autobiografica la cosa? Io devo dire quest'anno non li ho, forse anche perché non c'era l'Italia, ammetto, ho sofferto, però gli orari strampalati, a volte le partite che volevo vedere erano le 2 di notte, non sono riuscito a vederle, un po' non ho seguito le parti finali che sono le partite più belle, no?
2: Con certo.
1: L'esplosione della Spagna che ha meritato questo mondiale sull'Argentina e Messi che insomma si avvia alla fine carriera, no? Giusto?
2: E ormai sì, questo era l'ultimo grande appuntamento.
1: Prima di chiudere, Bonzo, lei, ci sono le amichevoli, no? Oggi c'è Bologna, Heidenheim,
2: c'è sempre del calcio,
1: Sassuolo Padova oggi, Verona,
2: sì?
1: Virtus Verona, che è un derby, Torino,
2: un derby,
1: con chi gioca il suo Torino?
2: Io sono un po' nervoso perché oggi pomeriggio giochiamo contro l'Alcione.
1: Ci ho giocato mille volte io quando ero alle Notria con l'Alcione.
2: Sono un po' teso, spero portare a casa.
1: Iniziate a fare figure di merda come al solito. No, dico, chiedo per un amico, Bonzo.
2: Sì.
1: Senta, Bonzo, ma le piacciono i Queen's Stone Age?

0: Ragazzi, lo so, è malinconica Easy Street di Queens of Stone Age, ma io trovo Joe Somme in grande forma qua, magico, canzone che a me piace moltissimo, Easy Street. Non è detto che il rock deve essere per forza veloce a 300 all'ora o deve suscitarvi solo sorrisi e energia, a volte anche emozioni malinconiche, e se ci riesce una canzone vuol dire che ha colpito nel segno, quello che penso io. Bonzo!
1: Sì, che meraviglia, che bel pezzo.
0: Meraviglio quello che ho detto o il pezzo? Ah no,
1: no, il pezzo,
0: ma
1: pezzo.
0: Immaginavo che le figure se le devo qua su di me, lei non... Senta, finiamo con lo sport. Allora,
1: sì.
0: Abbiamo parlato di calcio, oggi il suo Torino è nervoso con l'Alcione, c'è la Fiorentina con Gubbio e poi c'è il volley femminile nazionale. Questa mattina a Macao le nostre girls hanno vinto 3-0 contro i Paesi Bassi.
1: Sì, giusto? Nation League, partita, quarti di finale, sono proprio
0: veloci.
1: Vinto molto bene.
0: Vabbè, adesso... non diciamo tutta la partita, le ragazze della pallanuota femminile le hanno buscate
1: invece,
0: a Sydney.
1: Sì, in World Cup a Sydney contro le padrone di casa.
0: Sono fuori?
1: 15-14 sono fuori.
0: Basta un gol, un centimetro per perdere nella vita.
1: Certo.
0: Poi c'è il Tour de France, oggi c'è in programma la 17ª tappa, com'è?
1: Sì.
0: Ferma, me lo ripronunci.
1: Warren.
0: Un applauso alla pronuncia francese del Bonzo. E che succede? Che il suo Tadei?
1: Succede che oggi è abbastanza pianeggiante perché da domani si va sulle Alpi, ci sono tre tapponi alpini pazzeschi.
0: Sarebbero le sue tappe quelle, giusto? No,
1: sì,
0: credo.
1: Sarebbero da vedere.
0: Lei si ecciterà, lei una salita si eccita, lei, giusto?
1: Sì, sulla
0: più che una bella donna, cioè proprio
1: no.
0: Se vede la salita si impegna sul
1: sulla Duets, che è stata la salita di Gianni Bugno, che ha vinto due volte, meraviglioso.
0: Beh, se non si ecciti troppo perché lì davanti ci sarà la Barbara, la Martina, non faccia cavolate, ma le devo dire, oggi nato nel 64 nasceva Will Calhoun, il batterista. Le piacciono i Living Colors?

0: Macca.
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Nei giorni scorsi Billy Corgan degli Smashing Pumpkins ha detto che Paul Stanley e Gene Simmons sono due dei più grandi frontman della storia del rock con i Kiss. E allora noi torneremo con i Kiss.
2: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Tonight is heavy. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
3: No.
15: Virgin Radio. Revolver!
10: Virgin Classics
20: 1975.

0: inno di mille generazioni rock and roll, questa Rock and Roll All Night, Dresses to Kill, l'album del 75 per i mitici Kiss, che hanno appeso le chitarre e il basso a chiodo Gene Simmons. Che è?
1: This is Paul Stanley and the music I love is on Virgin Radio.
0: No, pensavo ci fosse anche Gene. Ah, ecco.
2: Hi Italy, it's Gene Simmons and the music I love is on Virgin Radio.
0: No, che sai, lui è suscettibile, ha un bel caratterino, i mitici Kiss, chissà, ma un giorno, magari una reunion, ma un colpo solo per vederli, anche se poi, insomma, li ho visti tante volte e devo dire che tutte le volte in modo diverso, ma sempre innamorato dei Kiss. E Kiss è come un brand importante, è come vedere una bellissima Ferrari anni 50, è come vedere una macchina bellissima anni 60, cioè quelle linee che non invecchiano mai, che diventano icone. E chi sono questo per il rock and roll? Voi siete su Virgin Radio, tra poco regaleremo due biglietti per il Judas Priest 5 settembre Brescia, Teatro Clerici. Di concerti ne abbiamo tanti, anche per esempio domani saremo ai Noisy Naples Fest con i Franz Ferdinand e Scancanensi, alla Mostra Dolce Mare a Napoli il 24 luglio in Casebbia, quindi un festival per gli amici di Napoli da non perdere. Intanto c'è la figlia d'arte Violet Growl.

0: Addiction nel 2003 era Strays, il singolo che lanciava l'album era Just Because qua a Virgin Radio.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della cover experience a Revolver, a Virgin Radio. Amici, alzate il volume che sta per arrivare un pezzo incredibile. Oggi vi ricordo, 22 luglio del 47, nasceva Don Henley, il leggendario batterista e anche voce degli Eagles. Mi ricordo bene perché abitavo fino a 85 a Los Angeles, nel 84 va in testa alle classifiche Don Henley con questa, in carriera solista chiaramente, con questa The Boys of Summer, che nell'estate dell'84 aveva sbancato in tutte le TV, radio, in America andava fuori, ma penso anche in Europa. Tornerei nel 2003 perché ne fecero una versione un po' più punk, gli Ataris.

0: cover di The Boys of Summer.
1: Sono Marco Giallini.
2: No. Siete due teste di cazzo.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18.45, Canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.
16: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
17: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
18: Revolver. On Virgin Radio.

I Foo Fighters, Gone Wind, Mr. Dayglow, Your Favorite Toy, è stato il nostro rock ambassador, l'abbiamo intervistato a Londra, l'abbiamo visto in concerto qui a Milano, fenomenale. L'altra sera ho visto delle palle di grandi, le ho dato un concerto a Milano, mamma mia, ma non solo, guardavo adesso Instagram, Ferrara, vetri in frantumi, auto bloccate, c'è un video di una violenta grandinata in autostrada sulla A13 altezza di Ferrara, dove ha causato incenti danni. Nel video sono insomma parabrezza, finestrine danneggiate, botte in testa. Quando arrivano giù ho visto dei filmati, delle palle da tennis, era la grande palle da tennis. Se puoi vedere quei filmati sembra la fine del mondo. Quella che cantavano nel 87 gli R.E.M. con Michael Stipe, dicevano appunto "It's the end of the world".

0: Quanti ricordi con questa Is The End Of The World As We Know It degli R.E.M. 1987 con il grande Michael Stipe, il front leader di una band. Chi è?
1: This is Michael Stipe from R.E.M. The music we all love is on Virgin Radio.
0: Una band stratosferica. I bei ricordi, gli anni 80 degli R.E.M., la fine del mondo che ancora non è arrivata, meno male oserei dire. Ma chiudiamo con la fine della prima ora di Revolver, anche perché voglio ricordare, questa volta andiamo in Inghilterra. Oggi 22 luglio del 96 moriva Rob Collins, che era il tastierista dei Charlatans. Moriva molto giovane, 33 anni. Charlatans è una band di Northway vicino a Liverpool. Si muovevano quelle che erano i suoni tra il rock alternativo inglese e anche l'indie inglese, e a me piacevano molto. Voglio farveli sentire con The Only One I Know. DJ.

con i Charlatans nel 1990, Tim Burgess alla voce, il ricordo di Robin Collins che era il tastierista che dava quel suono magico, morì purtroppo durante la registrazione del Tim Burgess alla voce, il ricordo di Robin Collins che era il tastierista che dava quel suono magico, morì purtroppo durante la registrazione del

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 15.
4: It's 3 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
6: Revolver. Revolver.
7: Ringo.
6: Revolver.
7: Ringo.
6: Ringo. Revolver.
8: Virgin Radio.

0: Mr. Rob Halford, la sua band, i Judas Priest, grande icona dell'heavy metal e dell'hard rock britannico, come in tutto il mondo, le moto sul palco, hanno avuto un Grammy Awards, nel 2022 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, una grande carriera per il votata rock per i Judas Priest, che torneranno per un tour italiano a settembre. Noi siamo la radio ufficiale, oggi regaliamo due biglietti per il concerto del 5 settembre a Brescia, Teatro Clerici. Il primo che si è prenotato da fermo nelle Marche è Edoardo. Ciao Edoardo!
1: Ciao Ringo.
0: Tutto bene?
1: Adesso ancora meglio.
0: Ancora meglio perché c'hai i biglietti per i Judas. Ti piacciono tanto i Judas?
1: Beh sì, l'anima metal per eccellenza.
0: Hai un'anima metal anche tu allora, giusto?
1: Sì.
0: Senti, cosa fai di bello nella tua vita nelle Marche a Fermo?
1: Io lavoro per conto terzi per calzaturifici.
0: Ho capito, calzaturifici. Beh, lì è una zona che ne fate di scarpe da quelle parti. Poco ma è sicuro. Senti Edoardo, con chi andrai a vederti Judas Priest?
1: Sono indeciso tra la mia ragazza, che non c'entra niente col metal, e il mio fratello, che
0: c'entra di più,
1: è più metallaro di me.
0: E a sto punto porta tuo fratello allora, Edoardo. Come si chiama tuo fratello?
1: Alessandro.
0: Vabbè, Edoardo, Alessandro da Fermo nelle Marche andranno a vedersi 5 settembre a Brescia i Judas Priest. Revolver, Virgin Radio.

0: Di Ministry Preachers è un singolo che usciva oggi nel lontano 1996 dall'album omonimo. Abbiamo ricordato Mari, poi li ritroveremo anche nella macchina del tempo. Siete con Ringaccio, Virgin Radio, 342-4141-411 per i vostri pensieri da estrapolare al cervelletto e buttare nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote come facciamo tutti i pomeriggi, gente che sta macinando chilometri su chilometri come colonna sonora Virgin Radio. Cosa c'è, Tocchi?
1: Sono di Ferrara, sono il Corriere, l'ho preso tutta ieri,
0: la grande
1: compresa.
0: E mi dispiace, fratello, ma ho visto i filmati di Ferrara, cioè veramente sembrava la fine del mondo. Leggevo notizie che mi ha mandato il Bonzo prima: anche la Francia ha alzato l'età minima per usare i social, 15 anni, in Italia si partirà da 13. Quindi il Parlamento francese ha approvato l'innalzamento dell'età minima per accedere ai social con un voto favorevole sia al Senato che all'Assemblea nazionale. La soglia per accedere a queste piattaforme ora è fissata a 15 anni. La Francia è solo l'ultimo caso, diciamo, di una tendenza che stiamo vivendo da tempo, perché sono tante le nazioni, se non sbaglio Australia, Inghilterra. Vabbè, vedremo cosa succederà in Italia, ma noi andiamo avanti, noi abbiamo la formula per guarire tutto. La nostra formula è il rock, anche quello del ritorno di Johnny Marr, un nuovo lavoro di Age of Everything, questa è Spin.

0: banda degli Smiths negli anni 80, gran chitarrista, grande artista Johnny Marr è tornato con il suo singolo a Virgin Radio Revolver. Il singolo si chiama Spin.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo
4: più. Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: On Virgin Radio.
20: Virgin Classics 1977.

0: Che meraviglia, Allison, Elvis Costello, oggi nel 77 il debutto con questo primo album, un album che poi ritroveremo anche nella macchina del tempo del re, uno dei re del pub rock all'epoca nel 77, molto apprezzato nei circuiti punk, dicevo Elvis Costello. Siete su Virgin Radio, il nostro classico del 77, Bonzo!
1: Sì.
0: Stava sognando con Allison, di Elvis Costello.
1: Sì. Bellissima,
0: malinconica, bellissima. Poi non so, adesso, questa ragazza Allison con lettere colali farà, forse le è venuto in mente qualcosa anche a lei nel passato, adesso voglio dire, no? Quando si diventa romantici è un attimo.
1: Succedono queste cose, un secondo.
0: Ma lei quante canzoni sente del passato che hanno il nome di qualche sua ex ragazza? Tante o le conta?
1: Non so. Allora,
0: qualcuna, dai.
1: Qualcuna, ma quella che avrei voluto, non ho mai conosciuto una ragazza dal nome Rosalita.
0: Che è una canzone bellissima di Springsteen, del boss.
1: Sì.
0: Invece Elvis Costello, uno dei re di Londra in quel periodo, nel pub rock o nel punk rock, perché era molto apprezzato. Parlando di Londra, la città più amata d'Europa nel 2026 è proprio Londra, giusto?
1: Giusto, è stata votata, allora innanzitutto è una città meravigliosa, l'amiamo tutti, ma è stata votata per la sua attrattività e vivibilità.
0: Scusi, Bonzo, allora, hanno analizzato 180 città europee con oltre 500.000 abitanti, giusto?
1: Quindi bella ricca come classifica.
0: Si parte decimo posto da Stoccolma, Svezia, Copenaghen, Vienna, Amsterdam, Madrid, Barcellona, Roma è al quarto posto, giusto?
1: Giusto, confermo. E poi il podio è Berlino,
0: Parigi,
1: al terzo, Parigi al secondo e Londra che domina.
0: Lei conferma questa cosa, no?
1: Io confermo, io nel mio cuore dietro Londra c'è solo Madrid.
0: Madrid. E la sua terza città in Europa qual è? Se esiste.
1: È Helsinki.
0: E perché se ne va in vacanza in Kazakistan? Allora? Non ho capito sta cosa io.
1: Cioè, per vedere se mi innamoro di altre
0: Ma lei
1: città.
0: Si farà un viaggio in treno di 4.000 km nel deserto e guarderà fuori 4.000 km di sabbia. Lo sa questo?
1: Bellissimo.
0: Un po' come... Le piace Marilyn Manson?
1: Tantissimo.
2: Revolver!

Capolavoro questo degli Extreme On World. Siamo nel 1990, tra l'altro oggi 22 luglio del 67 nasceva Pat Badger, che è il bassista degli Extreme. E con un vecchio pezzo degli Extreme del 90 è partita la macchina del tempo, la Time Machine, a Virgin Radio. Ringo è pronto a partire dal 22 luglio del 44. Oggi nel 44 nasceva Rick Davies, tastierista storico dei Supertramp. Rick se ne andò nel 2025 a 81 anni. 22 luglio del 47. Happy birthday, una leggenda. Buon compleanno a Don Alley, leggendario batterista e voce degli Eagles. Andiamo a un grande produttore, a un grande ricordo. 22 luglio del 62. Nasceva Steve Albini, il grande produttore, scomparso a maggio del 2024, 61 anni. 22 luglio 64. Andiamo a New York, buon compleanno Will Calhoun, batterista dei Living Colors. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. Ringaccio è pronto a ripartire dal 22 luglio del 63. Parlavamo di essere romantici prima, e oggi nel 63 i giovani americani, ascoltando questo pezzo in radio, ballavano con le loro girls questa Surfer Girls dei Beach Boys. 22 luglio del 71. Oggi nel 71 John Lennon e Yoko Ono a Tistenhurst Park nei pressi di Ascot in Inghilterra terminavano di girare il video di Imagine.

Tradition pubblicavano l'album Strays, il singolo Just Because. 22 luglio 2024. Andiamo nel blues. Oggi nel 2024 moriva John Mayer, il grande bluesman inglese, moriva a 90 anni. 22 luglio 2025. Non potevamo dimenticarci di lui, oggi abbiamo aperto Revolver con Crazy Train. Oggi nel 2025 moriva il grande Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, aveva 76 anni. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 22 luglio del 2006, quando usciva fuori un vecchio brano di Johnny Cash chiamato God's Gonna Cut You Down.

0: Gonna Cut You Down, la voce cavernosa di Johnny Cash, è un vecchio sermone americano della Chiesa Cattolica Americana degli anni 40. Johnny Cash l'ha messa dentro il suo 57esimo album in studio, pubblicato appunto a luglio del 2006, è il quinto album di Johnny Cash della serie American.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo.
10: Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80.
9: Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
20: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: You're listening to Revolver.
23: Let's go! Revolver with Ringo.
24: On Virgin Radio.

0: Tornati Sergio Pizzonno, la sua band torneranno il 24, manca poco, di luglio, manca pochissimo a Napoli, Noisy's Naples Fest, noi già saremo lì domani, io e Bonzo, faremo un DJ set pazzesco, preparatevi a Napoli, ma insomma un bel festival. Bonzo, chi è?
1: Oh madonna, grazie, che ricordi Mr. Big, meravigliosi, vi ringrazio tantissimo per questa chicca.
0: Ma mi sa che ha confuso il Mr. B con gli Extreme, però vabbè, quello era il periodo degli anni 90. Bonzo!
2: Va bene comunque.
0: Va bene comunque.
2: Ricordi.
0: Quel periodo lì, ricordi. Queste ballate anni 90 piacciono tantissimo, no?
2: Sì, stupendo. Facciamoci
0: un giro veloce per il mondo. Stavamo parlando di band americane e in America il mistero del bidet non c'è, sono tutta Europa, anche in Francia.
2: No.
0: Cioè, cos'è il Washington Post ne ha parlato, cos'è successo?
2: Esatto, ha parlato con una dottoressa, una gastroenterologa, docente all'Harvard Medical School.
0: Sì.
2: E che ha raccolto tutte le domande più strane fatte dagli americani sul bidet, perché loro non lo conoscono.
0: Ho capito, bisogna lavarsi. Prima domanda, le mani si sporcano.
2: Esatto, no, invece hanno dimostrato che chi usa il bidet avrà le mani 10 volte.
0: Ma che domanda è? Metto il sapone sopra,
2: meno
0: mi sciacquo, ma qual è il problema?
2: Il bidet rispetto alla carta igienica.
0: Vabbè, c'è chi teme di dover utilizzare acqua sporca, ma come? È pulita l'acqua che esce?
2: Sono cose separate, invece pensano che sia un riciclo dell'acqua del water.
0: E poi pensano che il bidet possa creare un lago in bagno, ma come cacchio fa la butta?
2: No,
0: l'acqua, dai.
2: Stanno, esatto,
0: è gelata,
2: no, sono...
0: l'acqua, ma che domanda è? Te la metti calda tu, ma dai, lasciamo perdere, lasciamo i bidet gli americani, andiamo in Sudafrica, parliamo di Stoffel. Chi è Stoffel?
2: Stoffel è un super, è il genio del male innanzitutto,
0: cioè,
2: cos'è? Stato chiamato così, un tasso,
0: un animaletto, perché è un genio?
2: In una riserva in Sudafrica che è diventato una star in rete perché continua a fuggire dal suo rifugio.
0: Da quanti rifugi è fuggito? Tanti?
2: Tanti, no, innumerevoli, perché usa oggetti.
0: E come fa a scappare?
2: Usa una scopa, perché è intelligentissimo ed anche delle doti fisiche particolari, perché riesce a prendere gli oggetti, li usa come leve per poter scappare.
0: Devo dire, Bonza, della Stoffel, questo tasso. Cioè, dai, Toki, ridi un po'. Mentre in Cina hanno avvistato un raro leopardo delle nevi che non succedeva dal 2019, ma devo salutarla perché è tardissimo, caro signor Bonzo. Ma le piace Robert Smith e Cure?
2: Da.

0: Che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

I Beach Boys, ne ho parlato prima nella macchina del tempo e non potevamo parlare del terzo album che usciva oggi, questo singolo Surfer Girl, album che poi aveva anche questa Catch a Wave. Io adoro i Beach Boys, adoro queste sonorità e fu anche il primo disco dei Beach Boys ad essere prodotto ufficialmente da Brian Wilson. Va bene, chiudiamo, siamo negli anni 50-60, i suoni americani dell'estate americana col surf, con il rock and roll. Ci torniamo con un vecchio pezzo rockabilly, vi dico, vi consiglio di alzare volume ovunque siate, non me ne frega, in sacrestia, in comune, al cesso, in autostrada, alzate sto cacchio di volume perché signori è arrivata un Coming Home, Wild Rasta! DJ Ringo over Costa Rica.

0: un po' di tutto a Revolver succede. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie al Bonzo per le notizie, al Settimo Piano anche la squadra musica, grazie a voi là fuori che siete il popolo di Virgin Radio, quello che ci dà il sostegno, grazie, lo facciamo, ve lo diciamo tutti i pomeriggi, grazie per l'aiuto che ci date. E ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio a Revolver vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
7: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Ti aspettiamo!
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora ancora scialla.
15: Scialla, scialla.
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
0: Compri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virgin Classics 1980.

0: volte sono spaventato di essere Ozzy Osbourne. Ma mi sarebbe potuto andare anche peggio. Avrei potuto essere Sting.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Varazze e l'immissione sulla A26 dei trafori. Verso Ventimiglia 1 km di coda per lavori tra Albisola e l'inizio della complanare di Savona. Sulla A7 verso Genova 3 km di coda per materiali dispersi tra Genova Bolzaneto e l'immissione sulla A10. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra Val di Chiana e Monte San Savino. Sulla statale 185 di Sella Mandrazzi rallentamenti per un incendio tra l'incrocio Ponte Valdinte e l'incrocio Ponte San Paolo verso l'incrocio Schiso statale 114 orientale Sicula. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla. Scialla,
14: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Black Keys, la band di Patrick Carney e Dan Auerbach, che nel 2014 si immergono nel loro mondo di suoni rock analogici e nella loro visione soul intense scrivono una delle canzoni più belle degli ultimi due decenni, Weight of Love.

I Black Keys hanno esordito nel 2002 con l'album The Big Come Up, registrato nella cantina di casa di Patrick Carney. Sono stati una band di culto dell'underground, suonando ovunque, un garage rock elettrico e furioso, sempre solo in due sul palco, spostandosi avanti e indietro per l'America sul loro furgone. Dopo 4 album pubblicano Brother nel 2010 e El Camino nel 2011, volando ai primi posti in classifica in America e vincendo 6 Grammy Awards. È un momento di svolta in cui la band è più minimale garage rock del momento, si apre alle influenze soul, alla psichedelia, ad un suono analogico ma molto contemporaneo, perché con loro in studio a Hollywood c'è il produttore Danger Mouse, che viene dall'hip hop e dall'elettronica. Patrick Carney dice: tutte le nostre band preferite sono band che fanno musica nuova in continuazione, e i Black Keys si evolvono con il loro 8° album Turn Blue, che il 12 maggio 2014 debutta al numero 1 in America. Quando siamo entrati in studio non avevamo niente, ogni giorno iniziavamo un pezzo e entro sera lo avevamo finito, registrando tutto in presa diretta, hanno detto i Black Keys. Uno di questi brani è Weight of Love, una pioggia di note distorte e avvolgenti che i Black Keys mettono come primo brano all'inizio di Turn Blue, per chiarire subito che quello è il loro suono, e questa è la distorsione che tiene incollati tutti gli elementi. Questi sono i Black Keys con Weight of Love.

0: Sbrigati con Copovoce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Copovoce.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo due mesi di terapia intensiva non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55enne investita il 16 maggio da Salim El Kudri a Modena. Da subito ricoverata in condizioni gravissime, non ha mai ripreso conoscenza. È morta stamattina all'ospedale di Baggiovara. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese, auto distrutte e feriti, danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI. Alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 4 km per materiali dispersi tra Busalla e il bivio per la A10 in direzione Genova. Per traffico, incolonnamenti sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un incidente sulla A13 provoca code per 2 km tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Infine, sulla A19 Palermo-Catania si raccomanda prudenza per la presenza di alberi sulla carreggiata allo svincolo di Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, mercoledì 22 luglio, questa è la diretta di Virgin Radio, diventa Virgin Generation dalle 18 alle 20 con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il ritorno del nostro Ale Fiore in regia. Ale Fiore, dove sei stato? Al mare, a casa, hai fatto,
0: c'è una maglietta con scritto Miami Beach, quindi ho fatto un viaggio molto rapido. O semplicemente ha fatto...
1: Ma i potenti mezzi del nostro Ale Fiore, anche noi abbiamo potenti mezzi. Per esempio, il nostro numero di telefono con cui interagire, 342-4141-411. Perché ve lo ricordiamo subito? Perché ne avrete bisogno tra pochissimo.
0: Utile fin da subito e poi utilissimo il nostro momento generosità, quello dedicato alle free ticket anche oggi per gli amanti del rock anni 70 rivisitato. E non dico di più, partiamo con i Green Day, Leather Bomb.

0: Era quasi una B-side, un pezzo che poteva passare in sordina da quell'album meraviglioso che è American Idiot, che invece praticamente sono solo esclusivamente hit. Album che io acquistai in CD nel 2004 da fan dei Green Day, poi ovviamente abbiamo recuperato tutti i formati vari ed eventuali, perché poi negli ultimi anni c'è stato ovviamente lo strapotere del vinile. Per quanto mi riguarda, ci sono alcuni artisti che io adoro avere in vinile, altri generi musicali che io invece scelgo di possedere in CD, e poi ci sono invece gli artisti preferiti, ce l'ho CD, vinile, cassetta, ma quello,
1: certo,
0: la collezione è un altro
1: intera,
0: problema
1: ovviamente, i box interi. Però non solo vinile, perché c'è proprio un trend del ritorno appunto dei CD, e c'è una sorpresa, vi do un attimo di dati. Nel primo semestre del 2026 sono stati il CD a fare il vero salto in avanti. Negli Stati Uniti le vendite dei CD sono cresciuti del 16%, e a trainare questa rinascita ci sono soprattutto i più giovani. Oggi 60% della Gen Z dice di ascoltare più spesso musica degli anni 90 o ancora precedente su supporti fisici.
0: Su supporti
1: io
0: fisici tipici degli anni 90.
1: Non ci credo dei dati
0: l'altro.
1: Che dico io.
0: No, allora è un dato sicuramente. Allora, abbiamo detto che il CD doveva essere un supporto totalmente superato, che non ci sono addirittura più i lettori, e invece vedete che le mode sono
1: magari
0: terribilmente
1: così torneranno
0: cicliche.
1: Anche i lettori finalmente.
0: Sì, ci sono, volendo ci sono. Io l'ho riacquistato qualche anno fa proprio per poter consumare un determinato tipo di prodotto. Detto questo, parte la call di oggi, ovvero: qual è stato il vostro primo CD acquistato e l'ultimo CD acquistato? Perché il primo forse è un po' semplice.
1: È facile
0: invece
1: da
0: vogliamo
1: ricordare.
0: Concentrarci proprio esclusivamente sul supporto Compact Disc. Qual è stato il primo e l'ultimo che avete acquistato? 342 41 41 411.
1: Adesso Nothing But Thieves Evolution.

0: proprio di supporti fonografici, questa Strange Currencies degli R.E.M. del 1994 dall'album Monster, io la possedevo, l'ho ascoltata per la prima volta in cassetta, perché era il periodo appunto delle audiocassette. Però, amici del rock and roll, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di questo, stiamo parlando anche dei Rolling Stones, momento ovviamente terribilmente importante per la band. È uscito il nuovo album, c'era un'attesa spasmodica e giustamente Mick Jagger e tutti i membri della band rilasciano una serie di interviste esattamente come se fossero una band agli esordi,
1: si devono far conoscere,
0: che devono prendere appunto click e pagine sui giornali.
1: Un po' di marketing, no? Un po' di condivisione non guasta. No, scherziamo ovviamente, anche perché bisogna dire che hanno raggiunto l'ennesimo traguardo, un traguardo importante perché per la 15ª volta hanno raggiunto il primo posto nella classifica degli album nel Regno Unito, raggiungendo il traguardo che finora era solo dei Beatles. Quindi continua, capito? La diatriba.
0: Ha pareggiato. Finalmente ha pareggiato. C'è da dire che i Beatles si sono fermati un attimino prima, ma va bene lo stesso. Noi infatti li suoniamo proprio con il nuovo disco Rolling Stones Jesus Lover.

0: Jealous Lover, Rolling Stones, il nuovo album qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Del rock and roll, fra pochissimo scopriremo quali sono stati i vostri primi e ultimi CD acquistati.
4: E lo faremo qui su Virgin Radio.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.

0: Marilyn Manson, Kill for Me, era il 2017, ma è tornato il reverendo, assolutamente, come sono tornati i CD. Eh sì, il dato è assolutamente ritrovabile in tutte quelle che sono le classifiche di vendita dei supporti fonografici, quindi del materiale fisico. Il CD è tornato e quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci qual è stato il primo compact disc acquistato, ma soprattutto qual è stato l'ultimo, per vedere se effettivamente ancora viene consumata musica su questo supporto.
1: Il primo, decisamente, The Wall dei Pink Floyd. Comprato il primo lettore, non poteva mancarmi. Il disco per me rimane assolutamente tra i 5 più belli possibili. E l'ultimo, Foreign Talk dei Rolling Stones. Quindi si continuano a comprare ogni giorno nuovi.
2: Ogni giorno?
0: Ogni giorno CD,
2: è bella media,
0: CD,
2: eh.
0: Sì, certo.
2: Sì, ok, per dire oggigiorno forse. Comunque non è l'unico, perché dice, ci sono tanti messaggi che ci arrivano. Uno dice: primo Avril Lavigne, ultimo CD regalato da voi, quello dei Rolling Stones. Perché anche noi ogni tanto, anzi andate sempre sul nostro sito virgiradio.it, ci sono tanti contest interessanti che riguardano anche dischi di artisti che fanno le loro pubblicazioni, e quindi noi vi diamo la possibilità di portarli a casa. Altri messaggi che ci sono arrivati: stereo acquistato nel 2001, tuttora funzionante, con lettore CD e musicassette. Primo album per inaugurarlo, Exciter dei miei adorati Depeche Mode, dello stesso anno. Ciao ragazzi, donato da Acque Dolci. Poi c'è un grande fan degli Offspring che dice: primo CD Smash degli Offspring, ultimo Supercharge degli Offspring. E poi ancora, questo mi fa ridere, Mao da Jesi: il mio primo CD acquistato fu The Best of the Beast degli Iron Maiden.
0: Bello.
2: Invece l'ultimo è stato la compilation dello Zoo di 105.
0: Ah, vabbè, salutiamo.
2: Anche loro
0: colleghi
2: aiutano alla condivisione, al supporto,
0: certo,
2: fisico dei CD. Bravi ragazzi!
0: Assolutamente sì. Ho sicuramente diversi CD anche degli U2 a casa. Questo è il singolo più recente, Street of Dreams.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Pearl Jam con Alive era il 1991 da Seattle, sì certo la band, ma da Chicago il nostro Eddie Vedder. Qui su Virgin Radio, Virgin Generation, torna un ritornello che cantiamo spesso, cioè raccontiamo spesso la storia dell'amore che esiste, pervade il cuore di Eddie Vedder per merito dello zio nei confronti della squadra di baseball della città, o perlomeno di una delle due squadre di baseball della città, quella sicuramente più storica. Perché se da un lato ci sono i White Sox, il cuore pulsante di Chicago è fondamentalmente tifoso dei Cubs.
1: Esatto, grandissimo tifoso, motivo per cui qualche sera fa è salito sul palco del Chicago Theater durante un evento dedicato a una storica vittoria della squadra nel 2016 e ha rifatto dal vivo All The Way, che tu mi insegni, Andrea Rocca.
0: Poi l'inno che lui ha scritto per i Chicago Cubs, che portò particolarmente fortuna quando appunto tornarono a essere campioni delle World
1: Ma
0: Series.
1: Tu lo sapevi che l'ha scritta proprio su richiesta di Ernie Banks?
0: Ernie Banks, che tra l'altro è interbase storico dei Cubs, MVP due volte nella storia del baseball, che se non vado errato ci lasciò nel 2015.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro, cosa voglio dire, è una leggenda del baseball sicuramente, ma invece che cosa mi dici dei Red Sox?
0: Red Sox, momento molto fortunato per una squadra che ultimamente non aveva brillato. Stiamo dall'altra parte, siamo a Boston e ovviamente loro si avviano questa sera forse alla 15ª vittoria in stagione di fila, ok? Quindi abbastanza un record per loro, stanno lottando per accedere alla post-season.
1: E saranno molto contenti gli Aerosmith di questo loro fare da combattenti. Li ascoltiamo, gli Aerosmith, dal 2001. Questa è la loro Jaded su Virgin Radio.

0: Aerosmith, Jaded 2001.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Led Zeppelin. Virgin Generation.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Virgin Classics 1969.

Ah.

0: All Out of Love, ovviamente. I Led Zeppelin 1969 erano anni importanti per la musica, ovviamente. C'erano anche i Black Sabbath di Ozzy Osbourne. In una giornata così importante non potevamo non nominare il Madman.
1: Veramente, un anno è passato dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, e a ricordarlo su tutti è stata anche Sharon Osbourne. A un'intervista con la BBC ha detto che gli piacerebbe che venisse ricordato non solo come una leggenda della musica internazionale, ma come una persona autentica, ironica e con un enorme senso dell'umorismo. È vero, anche questo faceva parte del suo carattere. Noi però non possiamo fare a meno che ricordarlo per quello che ha lasciato musicalmente.
0: Assolutamente sì. Adesso andiamo avanti con la musica. C'è Suki Waterhouse, questo è Nothing Hill.

0: passaggio a Notting Hill per chiudere questa prima ora di Virgin Generation.
1: E chissà quante altre città vedremo, visiteremo nella seconda ora del nostro programma dopo le breaking news e TGCon 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP 7.
4: Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio.

0: Siamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 19.
1: It's 7 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. È morta Monica Esposito, 55enne, investita il 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Unica vittima delle 8 persone ferite, è stata da subito ricoverata in terapia intensiva, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino. Respinta dalla giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera, la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Per protesta i senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. 4 vittime in poche ore. La più giovane è un operaio di 27 anni, morto la scorsa notte a Colico, in provincia di Lecco, mentre lavorava nel cantiere di una galleria lungo la statale 36, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. Lavorava per un'impresa in subappalto. Domani a Manila, nelle Filippine, è previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. A renderlo noto è stato lo stesso esponente del Cremlino. I due si vedranno a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Si spezza il fronte dell'AFA. Oggi solo 6 città da bollino rosso, domani saranno 2, venerdì una sola. Ma è emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sgomberate. A Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Sulla A9 invece code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci viaggiando verso la Svizzera. Sulla A12 incolonnamenti per traffico tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo Ligure. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

0: Good Charlotte, I just wanna leave. 19:07 minuti scattate in questo preciso istante, mercoledì 22 luglio, la diretta su Virgin Radio di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta per raccontarvi tutto quello che ha a che fare con i vostri artisti preferiti. Per quanto riguarda Paul McCartney, ci mancava solo questa. Chi avrebbe mai detto di incontrarlo a Liverpool?
1: Beh, non è così strano visto che è la sua città. Più che altro io introdurrei questa notizia.
0: Cioè, gradisca di Zonzo effettivamente faceva un po' più strano.
1: Era più strano, no? Più che altro io credo che sia proprio una nuova frontiera delle guide turistiche che fanno dei giri sempre più real. Sono stati bravissimi. Cosa è successo a Liverpool? Praticamente un pullman pieno di fan dei Beatles che stava facendo il tour classico dei luoghi simbolo della band nella città dei Fab Four era fermo al semaforo questo pullman quando i passeggeri fan si sono accorti che nell'auto accanto, sempre fermo al semaforo, c'era Paul McCartney.
0: E cosa faceva?
1: Era al telefono.
0: Ah, ok.
1: Stava facendo una videochiamata con Ringo Starr.
0: Ma non ci credo.
1: Te lo giuro.
0: Non ci credo. I turisti stavano cosa hanno fatto?
1: E hanno iniziato a urlare, ovviamente. Non
0: hanno
1: ci potevano credere.
0: Hanno fatto il selfie con Ringo Starr nel telefono.
1: Il fotobombing, dici.
0: Esatto.
1: No, ma quella è una cosa assurda. Dici, no, vabbè, l'hanno organizzato. Saranno due sosie. Non è possibile che in un tour dedicato ai Beatles ci sono i Beatles.
0: Sarà quell'altro. Oh,
1: sono bravissimi.
0: Sarà quell'altro Paul McCartney. Quello che hanno sostituito,
1: esatto,
0: negli anni.
1: Esatto. No, invece era tutto vero, ragazzi.
0: Pazzesco, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Sì. Ascoltiamolo, Paul McCartney, Come Inside.

0: Downbound Train, Bruce Springsteen, 1984. Negli anni 80 ovviamente questo fu uno dei dischi che vendette in assoluto di più nel mondo. In America sicuramente uno dei dischi che vendette di più fu dei Journey, band che probabilmente voi ricordate per Don't Stop Believing e altri,
1: principalmente,
0: brani abbastanza iconici. Non corre buon sangue tra Journey e Bruce Springsteen?
1: Allora, diciamo che Jonathan Cain, tastierista dei Journey, ha delle
0: idee. Dell'intro di Non Sto Believing, quello di
1: esatto, quello lì. Vogliamo ricordarlo così. No, allora, forse non va molto d'accordo con Springsteen perché hanno delle idee politiche che sono all'opposto l'uno dall'altro, solo che ha fatto un'uscita Jonathan Cain con delle dichiarazioni un po' dure nei confronti di Springsteen. Ha detto che i musicisti dovrebbero lasciare la politica fuori dai concerti e ha invitato il boss a stare zitto. Ma non è un controsenso per un artista, scusa?
0: Sì.
1: Vengo da te a chiedere.
0: Sì, assolutamente sì, e non mi sembra esattamente uno degli atteggiamenti sociali più intelligenti nel 2026.
1: Non è un modello.
0: No, assolutamente
1: anche perché
0: no.
1: Comunque lui per primo condivide con i suoi fan le sue prese di posizione.
0: Sì.
1: Si definisce un conservatore convinto, un grande patriota. Il suo nuovo singolo dice che è un brano dal forte messaggio patriottico. Springsteen non gli ha detto niente.
0: Che stia zitto pure lui là, a questo punto.
1: È quello che ti dico, io ho trovato un controsenso in questa uscita, era un po' un autogol.
0: Io sono dell'idea che quando circola buona musica deve circolare buona musica, che ognuno debba essere libero di dire tutto quello che gli pare e piace. Poi insomma, ai posteri l'ardua sentenza. Intanto Kasabian, Superpowers.

0: I Can Be With You, i Cranberries, era il 1995 dall'album No Need to Argue.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, stiamo per essere generosi.
5: Esatto, arriva il momento free ticket tra pochissimo su Virgin Radio.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Perché?
12: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
20: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
21: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
20: Brava Samira!
21: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
20: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
21: Riso Flora non scuoce mai.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
24: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
25: Spumante o champagne?
24: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
25: Filetto o entrecotte?
24: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
26: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Fleet Always There, amici del rock and roll, 19:31 minuti, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio. Forse coloro che per la prima volta negli anni 2000 vissero un momento, fecero vivere agli ascoltatori di rock and roll un senso di revival di quel rock anni 70, non furono ovviamente Greta Van Fleet, che sono molto giovani, ma furono i Wolf Mother.
1: Ah sì, può essere, la band australiana.
0: Quel suono, no? Brani come Woman, The Joker and the Thief, eccetera, avevano quel mood molto 70s nel riff, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo, mood che porteranno in Italia attraverso i loro brani in diverse date, tra cui quella del 29 di agosto a Teramo, Parco Fluviale. E noi abbiamo, guarda caso Andrea Rocche, due biglietti a disposizione per questa data. Basta che ci chiamate.
0: 800-32-4330, 800-32-4330 per la data. Dei Wolf Mother, ci sono i Foo Fighters adesso con Window.

0: Depeche Mode, Policy of Truth, 1990, 19:40 minuti, mercoledì 22 luglio, la diretta di Virgin Generation per ricordare un'altra voce storica del rock.
1: Eh sì, è uscito un nuovo capitolo di King Ultra Mega. Che cos'è? È un progetto nato per rendere omaggio a Chris Cornell, che negli ultimi mesi, tra l'altro, hanno già reinterpretato altri classici del Soundgarden, per esempio Loud Love, Rusty Cage, The Day I Tried to Live. Questa volta è stato il momento di un brano amatissimo della band di Seattle, non facile devo dire, come scelta ardua. Già comunque, Andrea, quando si tratta della voce di Chris Cornell, per quanto mi riguarda,
0: difficile per tutti,
1: è sempre un azzardo. Per sì, me è la voce più bella del rock. Una volta abbiamo fatto una puntata sulle voci, io voto per sempre Chris Cornell, sono questioni soggettive, però comunque piace a tantissimi ed è una voce che è stata capace di un di salti tecnici, insomma, di fare veramente delle cose molto importanti in questo brano soprattutto, ed è stato rifatto appunto da King Ultra Mega, dove alla batteria c'è Matt Cameron, alla voce c'è Lizzie Elden Hellstrom, con alla chitarra il suo compagno di band Joe Hottinger, e al basso Mike Mangi, che cura tutto il progetto in realtà, perché lui è un produttore statunitense. Insomma, bella sfida confrontarsi con Chris Cornell.
0: Tra l'altro sarebbe stato il suo compleanno proprio 2 giorni fa, lui era nato il 20 luglio. Eccolo, lo ascoltiamo con Arms Around Your Love.

0: Arms Around Your Love, Chris Cornell.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico degli Eagles. Virgin Generation.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Virgin Classics 1979.

0: Heartache Tonight, Eagles 1979, 19:53 minuti. Al telefono con noi c'è Katia. Ciao Katia, come stai?
1: Ciao, bene ragazzi, benissimo, grazie, voi anche vedo.
2: Bene, bene, bene, grazie. Vedi perché ci vedi sulla nostra Virgin Radio TV?
1: No, vedo nel senso che vi sento.
2: Ah, va bene, benvenuta sì. Katia su Virgin Radio. Da dove chiami?
1: Da Chiavari. Provincia di Genova.
0: Perfetto. Molto bello, sì. Sono stata tante volte. Ho degli amici a Chiavari, ma la cosa più importante è che tu avrai degli amici con i quali andrai a vedere il concerto dei Wolf Mother. Chi verrà con te?
1: Credo mio marito.
0: Fantastico.
2: Ok, penso amico, compagno, sì, insomma. Avete solitamente andate insieme a vedere i concerti?
1: Ma generalmente non capita quasi mai, perché abbiamo un lavoro che abbastanza ci impegna, quindi non riusciamo molto.
2: Però allora, questa è un'occasione speciale.
1: Se andiamo da soli.
0: Ok, questa sarà la scusa giusta. Bravi, bravi, godetevi il momento. Grazie mille Katia, a presto.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Nell'attesa del nuovo album Nickelback con Rattle the Cage per chiudere questa puntata di mercoledì 22 luglio di Virgin Generation.
1: Andrea Rock, che ne dici? Domani torniamo dalle 18 alle 20?
0: Assicurato.
1: Perfetto, confermato. Ci sentiamo domani, mi raccomando, non mancate. Grazie mille Ale Fiore in regia. Grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille soprattutto ai nostri ascoltatori fantastici, quelli che amiamo, quelli che amano Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene nel tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling.
6: Ti conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Hi, I'm Mick Jagger.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, Gusto inconfondibile.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
19: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Fai
5: Virgin Classics
21: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
7: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
8: Quello che vedete dietro il bancone sono io, Johnny J. Douglas, volto consumato da anni di servizio in questo malconcio motel, dove anche a voi piace tornare ogni sera. Faccio il turno di notte, attendo gli ospiti che hanno riservato e quelli che si ritrovano qui per caso. Mura scalcinate, porte che cigolano. Non è certo l'ambiente ciò che invita a restare, ma la musica. Sentite? Già si sta diffondendo nelle nostre stanze. Entrate e lasciate qui i vostri bagagli. Benvenuti al Virgin Motel.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio. Mi manchi
7: ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Beh,

La terra continua a bruciare. Quest'estate non ci lascia scampo. Appoggiato alla porta d'ingresso del Virgin Motel, osservo le auto che passano lungo la highway. I fari, che da lontano sono dei puntini minuscoli, avvicinandosi si ingrandiscono, vengono a formare un cono di luce che dura qualche secondo, e poi mi lasciano di nuovo immerso nel buio. Aspiro un po' di veleno della mia Danil e resto in attesa di qualcuno che noti la nostra insegna e si decida a dirigersi da questa parte, pronto ad accoglierlo alla mia maniera, con un buon pezzo rock, come questo.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della buona musica.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Vi aspettiamo!
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
13: Dove il rock non va mai a dormire.

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno, pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Ci siamo già incontrati e amati qui al Virgin Motel. Lei è per me un richiamo irresistibile. Lo sa, lo ha sempre saputo. Le sue uscite di scena, con poche parole di congedo su fogli di carta trovati per caso e i suoi ritorni improvvisi, mi hanno sempre destabilizzato. Ah, quante albe mi hanno visto risvegliarmi al suo fianco con il desiderio di confessarle piano in un orecchio che dopo averla amata avrei voluto già amarla di nuovo.

0: Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta, aggiunge: questo posto già mi piace.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Ti aspettiamo!
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

Il vecchio divano in pelle, l'orologio sempre 10 minuti indietro, appeso alla parete. I quadri raffiguranti le attrazioni turistiche della Death Valley e le scale di fronte alla scrivania che portano su alle nostre stanze. Una scenografia scarna che diventerà presto l'ambientazione ideale di nuove confidenze. In fondo è il copione di ogni sera. Qualcuno che arriva con l'intenzione di farsi qualche ora di riposo e che poi si ritrova a fare i conti con la propria insonnia. Allora si butta giù dal letto e viene a cercare un'anima buona o balorda che sia con cui scambiare due chiacchiere. E chi pensate possa esserci sveglio a quell'ora se non il sottoscritto? Il più delle volte solo a metà del mio turno. Se in questa calda notte estiva avete sete di belle storie di rock, restate al Virgin Motel.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: Virginradio.it. Stay connected.
21: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
22: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.
23: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album. Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jarrus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Oh, santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

Il frinire delle cicale non ha dato tregua per tutto il giorno. Adesso i grilli. Il canto del maschio per richiamare l'attenzione della femmina. Il rituale dell'amore. Esiste un suono che caratterizza l'estate più di quello emesso da questi insetti? L'inquinamento acustico delle vostre città molto probabilmente vi impedisce di godere di questi concerti della natura. Che peccato, perché è un vero spettacolo, non è vero? Quasi come quando alla radio senti partire un gran pezzo rock. Restate al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No! Solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Gli alberghi sono stati sempre delle location fantastiche per le follie della rockstar. Anche qui al Virgin Motel mi è capitato di assistere a qualche episodio piuttosto curioso, ma niente di così divertente come la storia che mi ha raccontato un collega di Chicago. L'episodio risale a un bel po' di anni fa. Siamo nel bar del suo hotel. Tra gli ospiti ci sono i Guns N' Roses. Axel continua a fissare un tizio seduto poco più in là. «A chi assomiglia quello?» chiede a Slash, che è lì vicino a lui, ma non risponde. Poi Axel si illumina, si alza, va verso l'uomo, un semplice manager che quella sera si trova nel posto sbagliato, e gli dà un pugno, così, senza motivo, o meglio, con un motivo folle. «Sembri Bon Jovi, ecco a chi assomigli!» grida il frontman dei Guns prima di essere portato via

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Un'auto è appena entrata nel parcheggio. Un rottame su quattro ruote che avanza a singhiozzi prima di fermarsi poco lontano dalla porta d'ingresso. Vedo spegnersi i fari e la portiera aprirsi. Ah, ne esce un tipo alquanto curioso. Si guarda un po' intorno prima di entrare. Continua a guardarsi ancora intorno prima di rivolgermi la parola. È un albergo questo posto? Gli rispondo facendo cenno con la testa. Desidera una stanza? Gli chiedo. Oh, quello che ha, non ho troppe pretese, mi dice. E di uno senza troppe pretese ne ha tutta l'aria. Comincio a sentire che il tipo mi è simpatico e che potrebbe avere una buona storia da raccontare in questa notte d'estate. Restate al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin Radio.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Oh, pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta. E la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

Tutto ripiomba nel silenzio. Come detriti sul letto di un fiume, restano qua e là segni del passaggio dei nostri ospiti. Accendini, pacchetti di sigarette, fermagli per capelli, oggetti abbandonati senza troppa cura. Li raccolgo e li lascio in bella vista sul tavolino vicino all'uscita. Verranno a riposare.